0: ricevono. Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram Le Signore Ricevono.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

Voglio essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà.

passione. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia.

0: Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
1: La libertà.

0: Sono le 4.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

Sto in silenzio ma con un vuoto assordante dentro, di cui non ti accorgi, ti logora nel frattempo. Se penso troppo al corpo caldo ed il cuore freddo, non trovo istruzioni al caos che mi porto all'interno. Il passato, dicono, non ha niente da darti. Peccato che lo capisco quando è troppo tardi. Le cose davvero belle sono rare da trovare, come un sorriso in faccia di chi non lo sa fare. In tanti vorrebbero solo lasciarsi morire, ma tu accetteresti l'ignoto dopo la fine. Precipito nella vertigine del mio oblio. Se fosse questa l'essenza di quel che sono io, sono l'antidoto e allo stesso tempo il mio veleno. E forse è questo il mio problema vero. Sei la primavera, io invece l'inverno. Un raggio di sole quando è buio.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: MRC Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
5: This

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
4: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
5: Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri della gioia. Ricordiamo nella nostra preghiera le famiglie, in modo particolare quelli che hanno qualche difficoltà, e anche tutti i nostri sacerdoti della nostra comunità diocesana. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Il secondo mistero della gioia, contempliamo la visita di Maria ad Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo la perdita e il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: per l'acquisto delle sante indulgenze e per il nostro Papa Francesco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per tutti i defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Recitiamo ora le litanie mariane.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: Pietà di noi.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
0: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
0: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
0: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
0: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
0: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
0: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
0: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
0: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
0: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
0: Prega per noi.
1: Vergine prudente.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
0: Prega per noi.
1: Vergine potente.
0: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
0: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
0: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione.
0: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
0: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
0: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
0: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
0: Prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
2: Rosa mistica.
0: Prega per noi.
2: Torre della Santa Città di Davide.
0: Prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile.
0: Prega per noi.
2: Santuario della Divina Presenza.
0: Prega per noi.
2: Arca dell'Alleanza.
0: Prega per noi.
2: Porta del Cielo.
0: Prega per noi.
2: Stella del Mattino.
0: Prega per noi.
2: Salute degli Infermi.
0: Prega per noi.
2: Rifugio dei Peccatori.
0: Prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
2: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
2: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
2: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
2: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
2: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
2: Regina delle Vergini.
0: Prega per noi.
2: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
2: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
2: Regina del Rosario.
0: Prega per noi.
2: Regina della Famiglia.
0: Prega per noi.
2: Regina della Pace.
0: Prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, o Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, rendici degni delle promesse di Cristo.

0: nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hoppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
6: Buongiorno dalla redazione. Il comizio con cui la Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ai numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione e contro manifestazione in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita intanto la maggioranza e arriva il no di Salvini. Avanti fino alla scadenza di settembre. Conflitto russo-ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU Alexander Pokland, scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. La cronaca. Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nella vettura dell'uomo sono state rinvenute delle fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima. Vella si è intrufolato nella garage dove ha atteso Lorena, l'aggredita e poi caricata nel bagagliaio. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Un uomo di 35 anni è morto annegato ieri sera nel lago Grande di Avigliana, nella Torinese. L'allarme è scattato poco dopo le 19, quando sul posto è intervenuto il 118. I tentativi di salvarlo sono risultati inutili e il 35enne è morto prima che potesse essere trasportato in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Siamo allo sport, il calcio. Con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi mi sono piaciuti personalità e coraggio, il commento di Fabregas. E la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno il Genoa sono forti, le parole del tecnico rossoblu Daniele De Rossi. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Ed è tutto. A più tardi.
5: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
7: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Luce Verde Italia. Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia, tra Dalmine e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano in direzione Milano. Coda a tratti sulla tangenziale ovest di Milano per traffico intenso tra Viale Certosa e il bivio per la Serravalle nelle due direzioni. Fino al prossimo 11 novembre sulla A7 Milano-Genova rimane chiusa all'entrata di Serravalle Scrivia per lavori in direzione Milano. In Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia è un mezzo in panne la causa delle code tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione Ventimiglia. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
8: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia, tra Dalmine e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano in direzione Milano. Coda a tratti sulla tangenziale ovest di Milano per traffico intenso tra Viale Certosa e il bivio per la Serravalle nelle due direzioni. Fino al prossimo 11 novembre sulla A7 Milano-Genova rimane chiusa all'entrata di Serravalle Scrivia per lavori in direzione Milano. In Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia è un mezzo in panne la causa delle code tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione Ventimiglia. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua, buongiorno e ben ritrovati, il nostro consueto appuntamento con il Morning Show riparte anche per questo sabato. E sì, siamo arrivati a sabato 5 settembre 2026, ben ritrovati a tutti coloro che sono già all'ascolto delle nostre radio collegate, diffusione europea, radioattività, Radio Tiguglio Web Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Allora è tutto pronto per ricordare già delle cose fondamentali. Oggi è il 248esimo giorno dell'anno, siamo nella 36esima settimana. La Chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. Il sole è sorto alle 6.41, tramonta alle 19.38, la luna all'ultimo quarto ed è illuminata al 46.3%. Oggi è la giornata internazionale della beneficenza. Andiamo subito con il proverbio che insomma è più classico di così: chi ben comincia è a metà dell'opera. È un po' il nostro slogan, no? Se incominciate bene la giornata con il Morning Show, poi il resto viene da sé. Allora, in ogni attività è importante partire con il piede giusto, un avvio svogliato, ritardato, e senza un buon piano esecutivo risentirà di questi handicap lungo tutto il tempo della sua esecuzione. Al contrario, un inizio puntuale ed efficace è da subito indicatore della buona riuscita dell'impresa. Ecco, questo è il proverbio di oggi. Io direi che possiamo tranquillamente partire anche con la musica, e poi se partiamo così, siamo a posto veramente, a dell'incredibile ripartire dalla Cool and the Gang. Senti che cose incredibili vi proponiamo proprio mentre facciamo una buona colazione. Ci dà quel ritmo giusto, cominciamo già a ballare al mattino, magari in cucina, preparando il caffè, eccetera. È perfetto proprio per incominciare nel migliore dei modi questo sabato. Parliamo di Ladies Nights.

0: 7 e 15 minuti.
1: E allora eccoci qui subito con la storia di questo 5 settembre. Torniamo al 5 settembre del 1666. Viene spento l'incendio di Mapato a Londra il 2 settembre. In quasi 4 giorni il fuoco ha distrutto gran parte della città, tra cui 13.000 abitazioni e la cattedrale di St. Paul. 1840 debutta a Milano la seconda opera lirica di Giuseppe Verdi al Teatro La Scala, però l'opera buffa Un giorno di regno è male accolta e le sue rappresentazioni vengono immediatamente sospese. 1908, in questo giorno, al Castello del Valentino di Torino, Emma Strada ottiene a pieni voti la laurea in ingegneria. È la prima donna a laurearsi ingegnere in una università italiana. 1923, il governo italiano stanzia 500 milioni di lire per la ricostruzione di Reggio Calabria e Messina, duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 1946, a Parigi viene sottoscritto un accordo tra Italia e Austria sullo status dell'Alto Adige, a firma dei ministri degli esteri dei due paesi, Alcide De Gasperi e Kurt Gruber. Al centro del trattato figura la tutela della minoranza linguistica tedesca nella regione italiana. 1957 viene pubblicato il libro On the Road di Jack Kerouac. Lo scrittore è destinato a diventare il simbolo della Beat Generation. L'opera è stata realizzata e datilo scritta in 20 giorni nell'aprile del 1951 su un rotolo di carta lungo 36 metri. 1960, alle Olimpiadi di Roma, il pugile Nino Benvenuti conquista la medaglia d'oro dei pesi welter battendo l'avversario Yuri Radoniak, mentre lo statunitense Cassius Clay, di 18 anni, vince l'oro nella categoria dei pesi medio-massimi. 1972, quello lo ricordo molto bene, proprio il 5 di settembre un gruppo di 8 terroristi palestinesi penetra nel villaggio olimpico di Monaco di Baviera in Germania, uccidendo 2 atleti israeliani e prendendone in ostaggio altri 9. 1973, a Ostia i servizi segreti italiani hanno sventato in gennaio un attacco di un gruppo di fedaina a un aereo israeliano in partenza dall'aeroporto romano di Fiumicino, presumibilmente con a bordo il primo ministro Golda Meir. Per l'attacco i 5 terroristi avevano a disposizione missili terra-aria. Il processo a 3 di loro sarà fissato per il 17 dicembre. 1973, sotto il controllo di motovedette armate a Napoli, vengono smantellati i vivai di cozze, considerate le maggiori portatrici dell'epidemia di colera. Intanto resta grave, tra le proteste, la reperibilità delle dosi di vaccino per prevenire la diffusione del contagio tra la popolazione. 1974, incontro a Roma tra il presidente di Confindustria Gianni Agnelli e il ministro del lavoro Luigi Bertoldi e quello del tesoro Emilio Colombo sui problemi da affrontare nell'autunno sindacale in tema di produzione e occupazione. 1974, il ministro dell'industria Ciriaco De Mita rende noto che i prezzi della pasta saranno di 400 lire al chilo per i pacchi da 5 kg, 430 per quelli da 1 kg, 230 lire per quelli da mezzo chilo. La pasta è tra i beni il cui costo è indicato dal Comitato Interministeriale Prezzi per il contenimento dell'inflazione, contrarie le organizzazioni dei pastai. Ci fermiamo un attimo e poi ancora insieme con la seconda parte della storia di questo 5 settembre.

0: cocaine. Il grande JJ Cole insieme a noi con Cocaine. A questo punto continuiamo con la storia del 5 di settembre, torniamo al 5 settembre 1975. Lynette Alice Fromm, vestita da suora, tenta di uccidere il presidente americano Gerald Ford mentre esce dall'albergo Senator di Sacramento in California. La ragazza somma, soprannominata Squeaky, stridula, ha 27 anni ed è nata a Santa Monica. 1976, la stima definitiva indica in 60 miliardi di lire i danni causati dall'incidente all'ICMESA di Seveso, da cui si è sprigionata una nube tossica di diossina. 1978, in un incontro a Madrid con il primo ministro spagnolo Adolfo Suarez, il capo del governo italiano Giulio Andreotti promette l'appoggio di Roma all'ingresso della Spagna nella Comunità Economica Europea. 1978, una bomba esplode sulla linea ferroviaria Bologna-Firenze tra le stazioni di Vernio e Vaiano. Un metro di rotaia è stato divelto dalla deflagrazione. Solo il caso ha evitato la strage. Il treno Concadoro era stato deviato sull'altro binario per lavori iniziati un'ora prima. 1980, in Svizzera viene inaugurato il tunnel del San Gottardo, lungo quasi 17 km, collegamento autostradale più diretto tra Amburgo e la Sicilia e il traforo autostradale più lungo al mondo, con un primato che conserverà fino al 2000. 1982, a Goodwood, nei pressi della costa meridionale dell'Inghilterra, l'italiano Beppe Saronni conquista il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 1989 la cantante italiana Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg si sposano negli uffici del comune di Palazzo Marino a Milano. Si erano conosciuti l'anno precedente a Ibiza, presentati da Adriano Panatta durante una tappa del Festival Bar. La cerimonia è ufficiata dal sindaco della città Paolo Piliteri. 1997, muore in India nella sua missione di carità Madre Teresa di Calcutta per la sua opera umanitaria. Nel 1979 le era stato assegnato il premio Nobel per la pace. 1998, un debutto in prima posizione nella classifica statunitense e in seconda in quella italiana per I Don't Wanna Miss a Thing, il brano degli Aerosmith firmato da Diane Warren, incluso nella colonna sonora del film Armageddon. Per gli Aerosmith il primo ingresso alla posizione più alta della classifica in 28 anni di attività. 1999, in California muore il regista e produttore televisivo Allen Funt, fu ideatore e presentatore della Candid Camera, lo spettacolo basato su immagini riprese all'insaputa dei protagonisti. 2003, la Basketball Hall of Fame accoglie per la prima volta un giocatore di pallacanestro italiano. Il prestigioso riconoscimento va al bellunese Dino Meneghin. Nel 2019, cerimonia del giuramento al Quirinale per il secondo governo italiano guidato da Giuseppe Conte. Nel 2019 ancora, con un parto gemellare, la 74enne Ramatti Mangamma diventa la donna più anziana al mondo ad aver dato alla luce un figlio. Nel 2020, a due anni dal record fissato da Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton, il nuovo primatista dell'autodromo di Monza e della Formula 1. Ed è tutto anche per quanto riguarda la storia di questo 5 settembre, ma noi continuiamo con il nostro morning show.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

Auguri, auguri, auguri a tutti coloro che sono nati oggi. Ebbene sì, non dobbiamo dimenticarlo. Anche quest'oggi andiamo a fare gli auguri a coloro che compiono gli anni in questo 5 di settembre, a tutte le nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori. Oggi sono nati anche Tommaso Campanella, scrittore e filosofo, Armand Jean Duplessis, politico e religioso, duca di Richelieu, noto come cardinale Richelieu, Luigi XIV, re di Francia, il Re Sole, Goffredo Mameli, poeta, Fratelli d'Italia, inno nazionale italiano,

0: titolo, facciamo tutto l'elenco delle canzoni dei Queen e siamo a posto. Michael Keaton, attore. Sandro Acerbo, attore e doppiatore, voce di Brad Pitt e Michael J. Fox. Giusy Cataldo, attrice. Paolo Iannacci, musicista, compositore e cantante. Domitilla D'Amico, attrice e doppiatrice di Scarlett Johansson e Mena Suari. Pier Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco. E Gregorio Paltrinieri, nuotatore, oro olimpico e 6 volte oro mondiale, primatista mondiale ed europeo. E questi sono coloro che sono nati quest'oggi, quindi ancora voi auguri, auguri, auguri e rimanete con il Morning Show.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

E allora eccoci anche al nostro momento dedicato all'oroscopo, ai nostri segni zodiacali, segno per segno anche per questo sabato 5 settembre. Iniziamo con i primi sei. Iniziamo con l'Ariete, sabato frizzante, dinamico e pieno di movimento. La Luna in Gemelli vi regala un'ottima prontezza di riflessi, voglia di viaggiare e tanta socievolezza. È la giornata perfetta per organizzare una gita fuori porta, per fare acquisti, per condividere un aperitivo in allegria con gli amici. Toro, un sabato calmo, concreto, molto piacevole, con il sole nel segno amico della Vergine e la Luna che nel corso della giornata passa in Cancro, ritrovare grande armonia interiore. Il momento ideale per concedervi un buon pranzo in compagnia, fare un po' di spesa di qualità e vivere la serata con dolcezza. Gemelli, al mattino la Luna brilla ancora nel vostro segno, regalandovi fascino, verve e quell'inconfondibile brillantezza che vi rende protagonisti della scena. Nel corso del pomeriggio l'attenzione si sposta sulle cose pratiche. Regalatevi uno sfizio o una coccola speciale per festeggiare il weekend. Cancro, mattinata tranquilla, un po' sorniona, ideale per recuperare le energie della settimana. Nel pomeriggio la Luna fa il suo ingresso nel vostro segno, accendendo la sensibilità, l'intuito, il calore umano. Serata fantastica per stare in famiglia o vivere momenti di profonda intesa con chi amate. Leone, sabato ricco di stimoli, risate, buona compagnia. La Luna in Gemelli vi rende estroversi e desiderosi di stare in mezzo agli altri. Che si tratti di una riunione tra amici o di un evento serale, la vostra carica solare saprà contagiare tutti. In amore si respira grande complicità. Vergine, con il sole nel vostro segno e la solida sponda della Luna dal Cancro nel corso del pomeriggio, questo sabato vi chiede soltanto di staccare la spina dai pensieri di lavoro. Godetevi il meritato riposo e dedicatevi ad un passatempo che vi fa stare bene. La serata ritrova un'intesa profonda con il partner. Per il momento è tutto, poi fra poco gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi.

indimenticabile, indimenticato Pino Daniele insieme a noi, ed è giunto anche il momento dei secondi sei segni zodiacali dell'oroscopo di oggi. Continuiamo con la bilancia. Amici della bilancia, sabato brillante, molto stimolante, l'ottimo aspetto della luna stimola la curiosità, la voglia di muovervi, di scoprire cose nuove. Se avete in programma un breve spostamento, una gita, le stelle vi garantiscono leggerezza, bel tempo interiore e ottime sensazioni. Scorpione, giornata ideale per lasciare andare i piccoli stress accumulati nei giorni scorsi. Il passaggio della luna in cancro dal pomeriggio vi regala intuito profondo e grande serenità. In serata ritroverete una sintonia unica e molto avvolgente con la persona amata. Sagittario, la luna in gemelli vi suggerisce di affrontare la giornata senza troppa fretta, evitando polemiche inutili. Nel corso delle ore il clima si fa decisamente più disteso, regolatevi un ritmo rilassato, godetevi le piccole cose in totale serenità con chi vi vuole bene. Capricorno, un sabato di assoluto relax e benessere, alla sponda del sole in Vergine, la luna favorevole dal pomeriggio, potrete ricaricare le batterie, riordinare le idee, dedicarvi alla cura del corpo e dello spirito. Serata intima e molto piacevole. Acquario, sabato fantastico, pieno di brio, la luna in gemelli vi regala ispirazione, voglia di divertirvi, di spensieratezza. Giornata perfetta per chi desidera stare all'aria aperta, condividere momenti speciali con le persone amate o dedicarsi a un progetto creativo. Pesci, sabato dedicato alla casa, agli affetti familiari, al recupero delle energie. Con la luna che entra in cancro nel corso del pomeriggio, dove ritroverete dolcezza, intuito, grande sensibilità. Approfittatene per riposare e fare ciò che vi fa stare davvero bene. Perfetto, questo era l'oroscopo di oggi, di questo sabato 5 settembre 2026. Ora continuiamo con la musica. Arriva Gianna Nannini con Meraviglioso Errore.

Siamo così giunti anche al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera, una riforma anti-ribaltoni, Meloni, nuova legge elettorale per dare stabilità alla sfida delle opposizioni. Cernobbio, Mattarella, l'Europa sappia giocare le sue carte. L'ira di Zelensky in Ucraina, attacco alla sede degli 007 di Kiev, Trump, abbiamo un piano di pace. La Repubblica, Meloni record senza riforme, la premier a Bari festeggia con un comizio i 4 anni del governo più longevo, non ho mollato e mai mollerò, tutti i problemi addossati agli esecutivi precedenti, silenzio su Casa Bianca e Ucraina, l'opposizione stiamo peggio. La cura dell'altro riguarda anche la politica di Massimo Giannini. Vannacci a Cernobbio, accuse, me ne frego, i suoi al raduno, viene definito nazista dal giornale La Repubblica. La Stampa di Torino, Meloni da Bari lancia 3 sfide, la premier attacca la sinistra, provoca Vannacci e scommette su se stessa, non mollerò mai. Ma sulla data delle urne non c'è intesa con gli alleati, l'opposizione accusa pura propaganda, drone russo sugli 007 di Kiev, gli inviati statunitensi al Cremlino, missione anche per il Golfo. Fatto Quotidiano Kiev, i russi centrano i servizi e gli 007 si sparano fra di loro. Meloni festa con danni, frenano pure i consumi, poco da celebrare, giù la spesa nei negozi e automotive fermo. Il resto del Carlino, 1413 giorni di Meloni, stabilità, la mia riforma. Mosca trova Kiev vulnerabile, drone contro la sede degli 007. Gli ultimi attimi dopo averla buttata dal viadotto, ha ammazzato Lorena, la telefonata alla madre dopo l'omicidio della ex. Il Messaggero, si parla ancora di questo delitto, la trattativa disperata, il delitto in un video, le immagini shock degli istanti prima che il killer di Lorena si lanci dal cavalcavia. Meloni rilancia una legge elettorale contro i ribaltoni, Mattarella, Europa osteggiata e invidiata perché contro le visioni predatorie del mondo. La verità, l'Europa vuole sequestrarci la casa, una iattura per imprese e manovra e la BCE prepara la stangata, pronti al rialzo dei tassi. Tutti gli intrighi dei medici per salvare gli immigrati, documenti dell'inchiesta di Ravenna sui sanitari anti-CPR, Meloni record e colpi al green, estrarremo più petrolio e partiremo col nucleare. Putin colpisce al cuore Kiev, Zelensky pensa ai mondiali. Il giornale di taglio alto, intrighi, politica e giustizia, mafia, quelle bugie sul cave, la cena Natoli scarpinato. La sfida di Meloni, non mollerò mai, record del governo. Colpita l'intelligence a Kiev, la bomba, le bombe di Putin sui negoziati Stati Uniti-Ucraina. Continuiamo con il Tempo, Meloni 2027-2032, a Bari non ha solo aperto la campagna elettorale, ha disegnato un percorso della prossima legislatura, l'Italia non può fermarsi e meno che mai tornare indietro. Ed ancora, chi sostituirà Parolin? Tutti gli italiani, tre nunzi apostolici prediletti da Papa Leone XIV in Paul Piero Pioppo. Andiamo con Libero, Meloni bis, non mi arrendo e non mi accontento, Giorgia apre la campagna elettorale. L'amica e i servizi che imbarazzano l'erede di Ranucci, caso Report. Lady Fratoianni cerca scuse per i lettini da VIP, l'ultima barbarie. I migranti a Ceuta uccidono per gioco un delfino cucciolo. Il Sole 24 Ore, affitti brevi, in arrivo i limiti europei, ex Ilva, lettere di licenziamento al via per 2500 lavoratori dell'indotto. Corre il lavoro USA, stretta Fed più vicina. Andiamo con i giornali sportivi, iniziamo dalla Gazzetta dello Sport, testa Como, show e 4 gol col Genoa, notte in vetta, De Rossi mai vista qui una squadra tanto superiore. Prova di forza, Inter-Napoli, un weekend di grandi sfide, Chivu, noi in crescita, poi punge Juve e Milan, Allegri rischia già il meno 6, Scudetto, loro i favoriti, Gasp lanciato ma c'è la Dea.
Yashari, la Juve tosta, Ramos esalta il mio Milan, Rosse e Kimi, il derby di Monza, Ferrari da pole, rincorsa Antonelli. Andiamo con il Corriere dello Sport, San Siro sold out, il nuovo classico Inter-Napoli, lo scudetto è un affare nostro, che dominio, due titoli a testa dal 2023. Alle 18 Lautaro contro Højlund, Chivu, il valore di Max non si discute, bisogna imparare da lui, scontri diretti, conta soltanto chi arriva davanti. Allegri, loro sono i grandi favoriti, serve equilibrio, la rosa mi soddisfa. Malen e Gasp per quota 9, Roma-Atalanta alle 20.45, Nico Gonzalez ha stregato Lucio, domani Juve-Milan 20.45, Fabregas è primo, Genoa ribaltato, Hamilton e Leclerc, c'è la pole nel mirino. Tutto Sport, Como comanda, oggi chi lo prende, Abate chiede ancora tempo, Viola e Toro la disperata, cattivissimo me, Colo si deve sbloccare, dà ragione a Spalletti. Il francese ancora secco, dopo aver sbagliato occasioni clamorose, il tecnico mi chiede di essere più aggressivo ed è vero, devo metterci il sangue, per lui sono disposto a fare di tutto, in coppia con Voltemade, magari un grande che sfida con Ramos, l'altro attaccante scaricato dal Paris Saint-Germain, Serena, Nico può diventare il Dybala di Lucio. Per il Milan, ora mi sento importante, Kimi, Rossa, Yannick, festa tricolore. Oggi agli europei di voli femminile, Italia alle 18, c'è la Polonia, sogniamo un'altra finale. Ed ancora quindi per quanto riguarda i giornali è tutto, anche per quest'oggi, la nostra breve rassegna dei titoli principali oggi in edicola. E andiamo a questo punto a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web, è importante ovviamente salutarli, che continuano con una ottima programmazione mattutina, mentre non dimentichiamo che il Morning Show prosegue fino alle ore 9 con le altre nostre radio collegate, musica, notizie, appuntamenti, come al solito approfondimenti. Siamo arrivati a sabato e questo naturalmente ci conforta, nel senso che stiamo entrando anche nel weekend, saremo in pausa solamente domani, tant'è vero che lunedì poi si riparte a partire dalle 7.09, come al solito dal lunedì al sabato, questo è l'appuntamento. I prossimi minuti ancora con un pizzico di musica, e ce n'è assolutamente per tutti. E quindi abbiamo la possibilità di proseguire, perché no, con Youngblood e T-Swiss. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, Morning Show con Graziano D'Andrea. Alzate il volume della vostra radio, si parte bene anche quest'oggi.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La politica è in primo piano. Alla festa dei Fratelli d'Italia a Bari, Giorgia Meloni ha rivendicato la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo abbia raggiunto 1413 giorni di attività, diventando il più longevo della storia della Repubblica Italiana. La Premier difende la riforma elettorale e tra i tanti punti toccati anche quello energetico, con politiche su nucleare e trivellazioni che contrastano però i risultati referendari della 2011 e 2016. Sentiamo.
3: Adesso vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il più possibile in Italia, ed è per questo che dopo 40 anni abbiamo rotto un tabù e abbiamo riaperto la strada del nucleare, esattamente come intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari.
1: Conflitto russo-ucraino, Steve Witkoff e Jared Kushner portano con loro una proposta per mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina. Trump ritiene che ci sia una buona possibilità di ottenere una svolta nei negoziati di pace e sul presidente russo dice: parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare i territori della NATO.
2: La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nella vettura dell'uomo sono state rinvenute delle fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima. Vella si è intrufolato nel garage dove ha atteso Lorena, l'aggredita e poi caricata nel bagagliaio. La donna si sarebbe liberata dalle fascette e avrebbe chiamato il 112, telefonata interrotta bruscamente però dall'uomo. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo.
1: La squadra mobile della Questura di Bologna, all'esito di un'operazione coordinata dalla Procura Ordinaria e dalla Procura per i minorenni, ha liberato un operaio 23enne tenuto in ostaggio e arrestato tre presunti sequestratori.
2: L'Uruguay ha dichiarato una nuova emergenza sanitaria nazionale dopo la rilevazione dell'influenza aviaria altamente patogena H5 nel pollame domestico nel dipartimento di Colonia. Disposte restrizioni alla movimentazione di pollame domestico e uccelli non sottoposti al sistema di monitoraggio avicolo. Sospese fiere, aste, esposizioni ed eventi legati al settore avicolo. È la seconda emergenza sanitaria per influenza aviaria dichiarata dall'Uruguay nel 2026.
1: Il tennis: gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono al secondo turno del tabellone di doppio maschile degli US Open 2026. La coppia numero 4 del seeding supera all'esordio i francesi Herbert e Alice, sconfitti con lo score di 6-3-7-5 dopo un'ora e 16 minuti di gioco. Si è chiusa con un super tie break invece la corsa di Venus e Serena Williams. Le sorelle americane sono state battute dalla taiwanese Chan Haoqing e dall'australiana Maya Joint.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia, tra Dalmine e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano in direzione Milano. Coda a tratti sulla tangenziale ovest di Milano per traffico intenso tra Viale Certosa e il bivio per la Serravalle nelle due direzioni. Fino al prossimo 11 novembre sulla A7 Milano-Genova rimane chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia per lavori in direzione Milano. In Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia è un mezzo in panne la causa delle code tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione Ventimiglia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

questa è On Air, cari amici, bentornati a questa nuova prima puntata della settimana. Con voi in studio sempre Daniele Dalmuto a farvi compagnia, a cullarvi tra le buone note musicali direttamente dai più prestigiosi mercati indipendenti italiani e ovviamente anche un occhio di riguardo a tutto ciò che è la vera musica evergreen del passato.

Ed apriamo la puntata descrivendo una canzone che ha fatto la storia della musica, memorabile anche la versione riproposta da Iggy Malmsteen con i James Dio. Stiamo parlando degli Aerosmith con Dream On, un arpeggio di pianoforte malinconico, un'atmosfera che cresce battuta dopo battuta, la voce inconfondibile di Steven Tyler che parte da un sussurro per poi esplodere in uno degli acuti più iconici della storia del rock. È stata pubblicata nel 1973 come singolo d'esordio dell'album di debutto della band. Dream On è la power ballad definitiva.

uno dei classici più iconici della dance di fine millennio torna in una veste completamente nuova. Con New Millennium, Antonio Di Martino riporta sotto i riflettori il celebre tema che nel 1999 rese Topaz un nome riconosciuto a livello internazionale, diventando uno dei brani più rappresentativi dell'epoca ed un punto di riferimento per un'intera generazione di clubber e DJ.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

affronta l'inevitabilità della morte trasformandola in una ballata romantica e immortale. Pubblicata nel 1976 all'interno dell'album Agents of Fortune, Don't Fear the Reaper dei Blue Sister Cult è molto più di un classico dell'hard rock americano. È una vera e propria esperienza sensoriale. Scritta e cantata dal chitarrista Buck Dharma, la traccia spinge l'ascoltatore in un'atmosfera sognante quasi crepuscolare. La melodia, apparentemente malinconica, nasconde un crescendo energico guidato da un assolo centrale virtuoso, lucido e graffiante, capace di rompere l'ipnosi della ritmica prima di ricucire la trama principale.

I Will Sleep When I'm Dead è un brano soul moderno ispirato alla Motown che fonde groove vintage, un messaggio profondamente personale di liberazione interiore. Guidata da linee di basso calde, ritmi coinvolgenti e un'atmosfera soul senza tempo, la canzone racconta il momento in cui ci si libera dalle aspettative degli altri per riconnettersi con la propria vera identità. Parla dell'uscire dall'indecisione, lasciarsi alle spalle la paura e scegliere finalmente il proprio cammino senza chiedere il permesso a nessuno.

Lori Casella torna alla musica con Profumo di Menta, il nuovo singolo pubblicato il 21 di agosto. Scritto dalla stessa Lori Casella insieme a Gianluca Lopresti, il brano ha visto la collaborazione nella sua creazione di Papi, che è il progetto musicale del compositore romano Nerio Poggi, conosciuto per il suo raffinato stile new jazz e new soul e per le collaborazioni con artisti come Mario Biondi, Simona Molinari e Di Rota su Cuba.

sotto la rovescia di batteria la voce graffiante di Bruce Springsteen che esplode sul riff di chitarra e un'armonica che sa di strada e libertà, pubblicata nel 75 come title track dell'album che ha cambiato per sempre la carriera del boss. Born to Run non è semplicemente una canzone, è un vero e proprio inno alla giovinezza e al desiderio di fuga.

Il tuo amore e dolore è Mauresio, cantautore che mette al centro delle sue canzoni esperienze personali, relazioni e stati d'animo, con una scrittura diretta e fortemente emotiva. Nei suoi brani affronta spesso temi come amore, separazione, dolore e rinascita, trasformando il vissuto personale in racconti nei quali è facile riconoscersi.

quello che vuoi, quello che sei. Piero Campi, dopo l'attenzione ottenuta nelle classifiche indipendenti europee con Where Did You Go Someday, Piero Campi torna con un nuovo singolo che segna un deciso cambio di rotta artistica. Quello che vuoi, quello che sei, disponibile su tutte le piattaforme digitali, rappresenta un passaggio netto e consapevole verso una dimensione sonora più ruvida e diretta.

0: una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

Chef di Catsway, Sebastiano Salemi, un cantautore emergente italiano che vive la musica fin dall'infanzia. Dopo anni trascorsi tra cover e concerti dal vivo, nel 2025 ha scelto di intraprendere un percorso discografico dedicato alla musica inedita, pubblicando diversi singoli sino ad arrivare al suo primo album. Quest'oggi lo ascoltiamo con il suo singolo Chef di Catsway.

un'atmosfera ovattata, synth ipnotici, una melodia che ti trascina in uno stato di sospensione quasi ipnotica, pubblicata nel 1979 all'interno dell'album The Wall, Comfortably Numb è una delle vette più alte toccate dai Pink Floyd e dalla storia del rock psichedelico. Nata dal contrasto perfetto tra le strofe cupe di ispezione interiore di Roger Waters e il ritornello aperto ed emotivo firmato da David Gilmour, la traccia è un crescendo emotivo devastante, ma il finale a consegnarla al mito, il secondo solo di chitarra di Gilmour, è un'esplorazione di lirismo, tecnica e pathos, considerato da critica e appassionati uno dei più belli mai incisi nella storia della musica.

E chiudiamo il palcoscenico indipendenti con White Mask, progetto musicale nato nel 2025 ispirato alle atmosfere della New Wave e della Dark Wave. La sua musica attraversa esperienze personali, inquietudini esistenziali, riflessioni sulla dimensione più intima dell'essere umano, trasformando ogni brano in un percorso emotivo tra sonorità oscure e introspezione. Ad On Air con Mirror.

E si conclude questa prima puntata della settimana di Onel, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per poter riascoltare i nostri podcast. Un abbraccio da Daniele Dalmuto.

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: 3, 2, 1.
1: Questo è Luca Vecchietti Show.
2: Amici radioascoltatori, eccoci qua a 55 minuti di Super Sound. Luca Vecchietti al microfono per il Luca Vecchietti Show. Iniziamo quest'oggi con Smith.

Iniziato abbastanza dolcemente quest'oggi. Era Smith, il pezzo che ci siamo ascoltati si intitola Lobby. Velocizziamo un po' l'ambiente, scaldiamo un po' l'aria con Calvin Harris e Lisa Rose. Ci andiamo ad ascoltare Body Moving.

0: Chainsmokers. Abbiamo fatto un salto a Parigi insieme a loro. Un saltino veloce, siamo andati a bere un caffè e poi siamo tornati subito indietro.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.
0: E tornando indietro abbiamo incontrato Lady Gaga, che è qui con noi.

0: Lady Gaga. Runway, questo è il titolo del pezzo. Qui si balla, ragazzi. Carica manetta.
1: Luca Vecchietti.
0: Musica d'altri tempi, ma c'è la sorpresa. Meghan Trainor, Being Like This.

0: Maroon 5 con Nobody's Love. Ora vogliamo con Ambrosia,
1: The Biggest Part of Me.
0: Buona musica, ragazzi, buon ascolto.

0: Luca Vecchietti Show.
1: Andiamo indietro nel tempo, amici. 1980.

0: pubblicità.
1: Siamo nel regno animale anche oggi. Il genere al quale appartiene lo scoiattolo Shurius deriva dai vocaboli greci skia, ombra, e uta, coda. Gli antichi credevano infatti che si riparasse dal sole usando la coda. I cubozoi sono meduse dotate di organi di senso complessi. Hanno per esempio globi oculari con tanto di cristallino, cornea e retina. L'ippopotamo ha incisivi e canini inferiori a crescita continua. I primi possono arrivare a 40 cm, i secondi anche a 50. Il nome mantide, derivato dal greco mantis, profeta, indovino, è dovuto alla particolare postura di tale insetto, che richiama quella di una persona che prega. In Giamaica vivono diverse specie di lucciole di notevoli dimensioni, che un tempo venivano catturate e indossate dalle donne come monili viventi durante le feste e i ricevimenti eleganti organizzati dai proprietari terrieri dell'isola. E Paperon de Paperoni invece le usava come lampioni. Ma questo l'ho aggiunta io. Dunque, migliaia di anni fa gli antenati dei castori del Nord America erano larghi oltre 2 metri, più o meno come gli orsi grizzly. Il picocelide comune, pinguino che popola diverse isole subantartiche, è fra i più veloci uccelli nuotatori in acqua. Sfiora infatti i 36 km all'ora. Quindi mi scrivono questi pizzini veramente coi piedi. L'agile campo. Qui siete cattivi però, nei nomi impossibili da pronunciare. Compo Junatus, vabbè, è una specie di dinosauro. Era uno dei dinosauri più piccoli, lungo circa 1 metro. Secondo i paleontologi non superavano i 3,5 kg di peso. Basta per oggi le curiosità, perché qui si divertono a prendermi in giro con i nomi assurdi. Amici, erano curiosità per oggi. Continuiamo con il nostro show.
0: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: inconfondibile la voce Dua Lipa. Era Don't Start Now.
1: Stay with us, the best in town.
0: Andiamo alla fine degli anni 70 insieme a Ray Parker Jr., insieme a Radio, More Than One Way to Love a Woman.

0: di uno. È quello che ci stanno dicendo in musica, in radio, insieme a Ray Parker Jr. It's more than one way to love a woman.
1: Luca Vecchietti. Is that
0: what you want? Ed ora Faithless, insieme a Bebe Rexha, New Religion.

0: piacevolissimo questo remix di Billie Jean, sono DJ Diamonds, era Big Jam.
1: Luca Vecchia, the show, I love it so much.

Questa, ragazzi, è la nostra sigla che ci dice che dobbiamo andare via. Ci siamo ascoltati Corbin Besson, era Blink. Amici, appuntamento la prossima volta insieme a me. Ciao, un abbraccione, sintonizzati.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend, ma tranquilli, c'è ancora qualche puntata e questo significa che c'è ancora tanta musica da ascoltare.
1: Benvenuto Weekend.
0: Ovviamente questo è il titolo del programma sulla vostra radio preferita, Benvenuto Weekend, è anche il nome della nostra pagina Facebook e io sono Alessandro Parodo.
1: Benvenuto, Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
0: Tutto questo per dire che partiamo subito con il primo pezzo di oggi, italianissimo, si tratta dei Pinguini Tattici Nucleari, questa è Sorry, Scusa, Lo Siento. Buon ascolto amici!

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. C'è la musica freschissima perché nel weekend è richiesta, va da sé, va in automatico proprio. Poi la vostra radio, che è quella che state ascoltando in questo preciso istante, vi offre assolutamente tutto il meglio della musica contemporanea e non, per accontentare un po' tutti quelli che sono i vostri gusti musicali, perché la vostra radio vi conosce e voi conoscete noi. È una grande famiglia, mi piace sempre tantissimo definirci così.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: Dietro un ritmo così fresco, così pimpante, Francesco Gabbani, c'è un testo veramente importante, perché i testi di Gabbani vanno, in un certo senso, vanno ascoltati con estrema attenzione. Veramente bravo Gabbani, come sempre, ed è un pezzo che sa praticamente d'estate. Summer Funk, è arrivato il momento di colui che in soli 4 minuti ci fa sognare con la sua sequenza mixata. Sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano, sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend, tutta la musica

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Stai ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
3: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
4: Disco Story.
5: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 1984, canzone regina indiscussa di quel periodo, Self Control di Raffaele Rievoli, icona degli anni 80, 90, 2000, 2010, 2020, un pezzo che è rimasto nella storia e giustamente. Continuiamo sul ramo musica dance e lo facciamo con DJ Peter Knight, per gli amici Pietro, che è con noi al telefono. Grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, Pietro.
1: Grazie a te e ciao a tutti.
0: Allora Pietro, tu sei un DJ fenomenale, ho già ascoltato il tuo brano e poi tra l'altro sarà...
1: Io ti ringrazio dei complimenti.
0: Ma ti posso assicurare che poi sarà lo stesso parere dei nostri ascoltatori quando lo ascolteranno tra pochissimo, quindi te lo potrei mettere tranquillamente nero su bianco. Pietro, raccontaci di te, come nasci artisticamente.
1: Sì, in realtà io faccio tutt'altro perché sono un architetto, ma ho sempre avuto la passione per la musica, sin da ragazzino, e ho fatto il DJ sempre per passione, per divertimento, anche con dei discreti risultati. Sono stato spesso invitato a delle feste importanti, a degli eventi importanti. Avendo raggiunto ormai una certa età, avevo un sogno. Il mio sogno era quello di realizzare un brano targato DJ Peter Knight. Il nome DJ Peter Knight nasce dalla mia collaborazione con Radio 102, che è una radio di Trapani. Il direttore di Radio 102, approfittando del fatto che io mi chiamo Pietro e che facessi preferibilmente musica notturna, ha inventato questo nome, che è diventato il mio nome d'arte, DJ Peter Knight.
0: E devo dire che funziona, sì. E quindi ringrazio Salvo, che conosco, grande Salvo.
1: Grandissimo. Ho approfittato della collaborazione fortuita di un cantautore di Catania che si chiama Nico Culino, il quale ha già prodotto due album. Fortunatamente sua figlia e mio figlio sono compagni di scuola, frequentano la quinta elementare, e l'ho pregato di scrivere questa canzone. Lui scrive dei testi brillanti, ha partecipato al premio Musicultura prima del Covid e l'ha vinto insieme a Lucio Corsi, quello che è arrivato secondo al precedente Festival di Sanremo. Ho approfittato della sua collaborazione per scrivere questo testo che secondo me è meraviglioso, e abbiamo approfittato anche della collaborazione degli Estralage, che è un gruppo musicale trapanese. La cantante si chiama Sandra Cetta e il marito si chiama Giacinto Renda, che è quello che mi ha aiutato a fare l'arrangiamento per creare la canzone. Il nostro obiettivo qual era? Sfruttare le sonorità afro house, che sono le sonorità diciamo ballabili del momento, con una canzone che in realtà avesse un testo contenuto che fosse cantata in italiano. Questo connubio sinceramente agli inizi ci sembrava complicato, ma il prodotto che ne è uscito fuori a mio parere è interessantissimo.
0: E ti posso assicurare che il pezzo funziona, è molto radiofonico e i nostri ascoltatori ci daranno ragione. Senti Pietro, quali sono invece i tuoi contatti per seguire tutte le tue attività?
1: Sì, allora io ho su YouTube, basta cercare DJ Peter Knight oppure il brano Solo una sera e mi trovano. Anche su Spotify, scusami, sempre DJ Peter Knight Solo una sera, e su tutti i media spunto così, DJ Peter Knight e il brano sentito la Solo una sera.
0: E devo dire che, come dicevo prima, il pezzo funziona, funziona davvero tanto, perché si sente, si percepisce tutta la passione che tu hai per questa produzione. È vero, tu dici...
1: Abbiamo lavorato tantissimo.
0: È verissimo, Pietro, tu dici il tuo mestiere

0: Io ti ringrazio per il pezzo bellissimo che stiamo per ascoltare, ti ringrazio per il messaggio e ti ringrazio anche perché l'hai reso commerciale. E Benvenuto Weekend, con Benvenuto Weekend sfondi praticamente una porta aperta. Senti Pietro, un'ultimissima cosa, io adesso ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu la tua canzone. Annunci tu la tua canzone e sappi che proprio questo microfono per te sarà sempre a completa disposizione. Ciao Pietro.
1: Gentilissimo, ciao a te. Allora, se volete lasciarvi trasportare in una dimensione estiva, da sogno, ascoltate DJ Peter Nye. Solo una sera. Non so.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

Samurai J, dopo la sua sanremese Ossessione, titolo della canzone ovviamente, continua con grande successo a farsi sentire grazie a questa flamenco paranoia. Tra pochissimo qualche buon consiglio per un bel film da vedere al cinema.

0: semplicemente DJ Beda e Fabri Fini con A Dance For Me.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie.
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
4: Quest'estate.
19: È un dinosauro, quello.
20: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
33: Benvenuto Weekend.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
2: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
3: Ed ora lascio pochissimo tempo alle parole e tanto, tanto tempo alla musica, perché adesso c'è lui, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend.

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Arriviamo al momento dei saluti, anche in questa terz'ultima puntata di stagione c'erano proprio tutti i nostri tre DJ, Vittorio Veneziano, DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Avete sentito bene, terz'ultima puntata di stagione, questo significa che la prossima settimana andrà in onda la penultima puntata, ma durante tutta l'estate ci sarà il meglio di Fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita perché ha, come sempre, tantissimo da offrirvi. Io sono Alessandro Parodo e vi aspetto naturalmente tra 7 giorni, sempre qui. Buon fine settimana a tutti!
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not to like of imitation.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
7: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
8: Le signore ricevono.
9: È amore o solo cattivo gusto?
8: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
9: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

eri giovane glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore, io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
3: Lei, la Costituzione della Repubblica italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
1: Ora l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'ottantesimo anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol.
4: I confini, da storici, naturali o artificiali, ostacoli, sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
2: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione, Schierarsi, chiede riservatezza.
1: Sequenza di lievi eventi sismici nel giro di pochi minuti tra le 6 e le 7 della mattina di oggi è stata rilevata dalle apparecchiature della sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nel territorio comunale di Accumoli, in provincia di Rieti. Delle tre scosse la più forte è stata di magnitudo 2.9. Avvertite dalla popolazione non avrebbero causato feriti né danni. Il sindaco Mauro Tolomei dice nessun allarme.
2: Voltiamo pagina. Nel 2024 in Italia si è lavorato in media 246 giorni e mezzo al nord, 255 giorni contro i 288 al sud. Sono i dati dell'ufficio studi della CGA che spiega la differenza si deve alla maggiore precarietà, al part-time involontario e alla maggiore stagionalità. E fuori statistica c'è anche il nero. Lecco ha il record dei giorni lavorati, 265,4, maglia nera a Vibo Valentia con 195. Il rapporto segnala un divario anche nella paga giornaliera, 108 euro in media al nord, 80 a sud, con un divario del 36%.
1: Formula 1, prove tecniche di pole position nel terzo turno ed ultimo di prove libere del Gran Premio d'Italia, chiuse da George Russell con il miglior tempo di 1 minuto 22 secondi e 219 millesimi. Per una buona parte della sessione, infatti, squadre e piloti hanno provato il gioco delle scie destinato ad assumere un'importanza rilevante nel corso delle prove ufficiali che assegnano la pole. Alle spalle del leader, secondo tempo per Lewis Hamilton, con un ritardo di 226 millesimi dal suo connazionale nonché ex compagno di squadra, risale Max Verstappen a 350 millesimi dalla vetta.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
6: Le signore ricevono.
7: È amore o solo cattivo gusto?
6: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
7: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, auto in fila sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per la 27 Mestre-Belluno in direzione della A4. Code per incidente sulla 26 dei trafori tra Masone e il bivio per la 10 Genova-Ventimiglia in direzione Voltri. Code a tratti per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Bologna-Fiera-Imola in direzione Ancona. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla E45 Orte-Ravenna per un mezzo pesante in panne al chilometro 51 all'altezza di Casalina in direzione sud. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: pure.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: here.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati. In questo primo fine settimana di settembre, ultimi spostamenti per i rientri nei grandi centri urbani dalle località di villeggiatura. Il grosso degli spostamenti, oltre che sulle principali autostrade del territorio, sul raccordo Ferrara-Porto Garibaldi, sulla Romea e sulla statale 16 Adriatica, soprattutto tra Cattolica, Rimini e Ravenna. Ricordiamo i lavori sulla via Emilia nel territorio di Alseno. Ci troviamo tra Fidenza e Fiorenzuola, dove si transita a senso unico alternato. Possibili rallentamenti. Sulle 45 Orte Ravenna, attenzione ai lavori tra le uscite di Verghereto e di Bagno di Romagna, dove si transita su carreggiate ridotte. Sempre possibili poi rallentamenti sulla 15 della Cisa, Parma La Spezia, tra Pontremoli e Berceto. Si transita su carreggiate ridotte in quanto è in corso la demolizione e la ricostruzione del viadotto Gravagna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

stazione Cade la Verena APS opera nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno. Sabato 23 maggio 2026 è stato presentato ufficialmente il progetto per un centro nazionale dedicato alla disabilità e all'autonomia abitativa. Ma Cade la Verena vuol dire anche eventi estivi. Ecco un calendario da tener presente nei vostri weekend. Venerdì 5 giugno, la lunga notte delle chiese, 13-14 giugno, corso di formazione per la conduzione della Joëlette. 4 luglio, Brisli, briciole di poesia romagnola con Denise Campitelli. 16 luglio, festa dell'inclusione. 24 luglio, serata jazz con Irene Robbins. 2 agosto, sagra di Sant'Ilario. 7 agosto, i templari, la simbologia sacra e profana. State connessi, vi forniremo di volta in volta degli aggiornamenti sullo svolgimento dei programmi.

giorno dopo. Vi ringrazio tutti per avermi perdonato. Ora sono pronto per quanto ieri ho dichiarato. Ma oggi è un altro giorno e sono più spensierato. Se ho detto che mi spare, vorrà dire che scherzavo.

0: costruire.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Auto in fila sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per la 27 Mestre Belluno in direzione della A4. Code per incidente sulla 26 dei trafori tra Masone e il bivio per la 10 Genova 20 Miglia in direzione Voltri. Code a tratti per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Bologna Fiera e Imola in direzione Ancona. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla E45 Orte Ravenna per un mezzo pesante in panne al chilometro 51 all'altezza di Casalina in direzione sud. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Rocky Borgo Live, tutto il rock che vuoi, siamo tornati dopo una lunga pausa estiva, tornati dalle vacanze, tutti belli abbronzati. E questa è una puntata specialissima per parlare del nostro main event, il nostro evento dell'anno, il Rock in Borgo, che si terrà martedì 8 settembre, quindi siamo a ridosso, nella festa del Borgo di Castel San Pietro. Come sempre qui con noi in regia il mitico Mr. Pierroni.
1: Ciao a tutti, bentrovati.
0: E la nostra rockstar Amos.
2: Bella Regas, ciao Castello, bella Dave. Per fortuna che sei tornato, per fortuna che anche quest'anno come le rondini sei tornato.
0: Ho fatto molta fatica quando sono tornato, però ormai sono già qua da due settimane, questo caldo mi sta uccidendo, ma va bene.
2: Ma dicono che viene freddo.
0: Adesso facciamo venire freddo. E visto che è una puntata specialissima, abbiamo un ospite specialissimo.
3: Abbiamo la quota rosa.
0: La quota rosa, grande Natasha Ketchup Merighi.
3: Buonasera a tutti, Castellani e non.
0: Castellani e non, questa sera parleremo prettamente solamente del Rock in Borgo di quest'anno.
3: E siamo qua apposta, anzi io sono molto curiosa perché ragazzi, per me è la mia prima esperienza sul palco di Rock in Borgo.
0: Perché dobbiamo dire che quest'anno abbiamo assoldato Natasha per farci da conduttrice.
3: E io sono molto contenta.
0: Ma grazie.
3: Perché comunque Castello è il mio paese,
0: è il paese di tutti. Allora, noi dobbiamo parlare di tante cose. Quest'anno è il quinto anno di Rock in Borgo e siamo molto, molto contenti di poter andare avanti con la
2: Borgo
0: nostra
2: number five.
0: Borgo number five. Come sempre il nostro format prevede tante band sul palco, DJ set, molti interventi, ci sarà anche Antonio Casanova con noi come l'anno scorso, tante iniziative anche benefiche, avremo anche gli scout, il gruppo scout di Castel San Pietro che avranno il loro punto di ristoro affiancato al nostro e con gli incassi della loro serata si autofinanzieranno la costruzione della loro nuova sede.
3: La nuova sede scout.
0: Quindi
3: sì,
0: siamo molto contenti anche perché noi siamo tre ex scout e quindi siamo legati a questa.
3: Si vede.
1: Ce l'abbiamo scritto in fronte.
2: È perché abbiamo fumato le radici.
0: Abbiamo tante sorprese da raccontare questa sera, tante novità che usciranno nei prossimi giorni. E questa sera vogliamo far ascoltare, così un po' in anteprima, anche tutta la scaletta che The Incredible Borgo Band suonerà al Rock in Borgo. Poi parleremo anche di tutte le band che ovviamente
3: parteciperanno. Certo,
0: Quindi Natasha, se sei curiosa di
3: sapere
0: delle cose, cosa facciamo? Partiamo subito col primo pezzo e poi dopo.
3: Ma io partirei, esatto, diamo subito la carica e
0: allora
3: poi
0: vediamo
3: andiamo.
0: Cosa si è preparato Mr. Pierroni della nostra scaletta di quest'anno.

0: Rock and Roll Queen, The Subways, un pezzo che suoneremo probabilmente a Rockingborg.
1: È probabile.
0: È molto probabile.
1: Sempre se non cambiamo la scaletta il giorno prima.
2: Ah beh, tutto.
0: No, perché abbiamo questa moda.
1: C'è un'usanza, Dave spiega questa usanza.
0: Praticamente tutti gli anni noi ci prepariamo in sala prove.
1: Mesi e mesi.
0: Mesi e mesi con una scaletta che io propongo da appena finiamo il Rockingborg l'anno prima. E poi il giorno prima, l'ultima prova, mi viene in mente delle altre cose e cambio completamente la scaletta.
2: Bello, dai. E poi
0: per,
2: bello così.
0: Per la felicità dei nostri musicisti, sì. Che ma che cazzo.
2: Il bello della diretta.
1: No, se quest'anno non gliela cambi, secondo me rimangono male.
0: No, se dopo si addormentano.
2: Ma tipo che la cambiate, che invertite i pezzi, no. O li cambiate proprio?
0: No, proprio decido che facciamo altre cose.
2: Ascolta, però,
0: questa non la facciamo più.
2: E Davide, sì. Per chi non è mai venuto, no, alla festa del Borgo,
0: non è mai venuto a dei problemi.
2: Rock in Borgo. Allora, intanto siamo dentro, ve lo voglio dire, in radio con 57 gradi.
0: Dobbiamo dire che siamo
2: è entrato
0: come sempre,
2: e ha spento l'aria.
1: Perché siamo ecologici e per il risparmio energetico.
0: Siamo nei grandi studios di MRC Media, certo, Radio Castellano.
2: Certo, siamo qua nel centro di Castel San Pietro, a pochi metri da dove siete Rock in Borgo.
1: E c'è anche la mia guardia del corpo, perché
2: è il grande
1: dire.
2: Bruno,
1: non è che potevo venire da solo.
0: Siamo in tanti.
2: Sì, siamo in tantissimi. Qua dentro, ma è fresco,
1: che caldo, ma adesso l'ho settato giusto.
2: Adesso l'ho spento, così stiamo freschi. Va bene. Allora, ragazzi, per chi non è mai partecipato, cosa succede? Le strade di Castel San Pietro si chiudono, di via Mazzini.
0: Beh, la festa del Borgo si fa da tantissimi anni, sì. Dentro al settembre castellano, è sempre stata la festa un po' delle persone che vivono fuori dal centro,
2: esatto.
0: Storico, e quindi il Borgo era una festa dei commercianti che davano da bere e da mangiare per i loro clienti, per tutta la popolazione di Castel San Pietro. È sempre stata la festa più bella, secondo
2: anche
0: me.
2: Anche secondo me.
1: Del ma perché è quella in cui tutti bevevano di più e sembrava la più bella, perché il tasso alcolico era il più alto.
2: E voi, per allietare ancora di più questa festa del Borgo, cosa vi siete inventati?
0: Ma noi partecipiamo alla festa del Borgo già dagli anni 90 con la band che poi suoniamo, l'Incredible Borgo Band. Poi ci sono state poi delle pause lunghe perché ognuno ha fatto le sue cose, ma siamo sempre stati presenti per far divertire la gente e divertirci anche noi durante certo. La festa. Da quando hanno ricominciato dopo il Covid a metterla su, hanno cambiato il giorno dal giovedì al martedì, noi ci siamo proposti come punto musicale rock durante, proprio nella via Mazzini, dove abbiamo sempre suonato, quella è sempre stata la nostra posizione e anche quest'anno saremo lì.
2: Quindi è diventato un festival.
1: In poche parole, voglio dire, questa usanza della festa del Borgo era un po' sciamata col Covid, poi quando l'ha rimessa su, ok, fare l'autofinanziamento per il team della carriera, ma non poteva mancare un punto rock.
2: Giusto,
1: e
2: giusto.
1: L'abbiamo fatto noi.
2: Beh, perché la festa del Borgo è sempre stata rock, adesso no, è rock.
1: Anche perché poi negli anni 90 tutti sti rockettari chi erano?
0: Beh, noi. Però eravamo più giovani, la gente ci seguiva dalla stessa età, capito?
1: E adesso?
0: Gli stessi, però che
2: esatto. Hanno la nostra età.
1: Esatto.
2: No, ma ci sono anche i regga, dai.
1: Diciamo che si è avvicinato l'età tra il nostro pubblico e i nostri genitori, si è avvicinato.
2: Esatto.
0: L'idea del format era appunto di fare suonare vari artisti castellani e poi fare una jam session finale con l'Incredible Borgo Band, proprio per creare questa unione. Poi cercare anche nuovi talenti castellani che volessero prendere un po' anche il testimone.
2: È molto bello perché coinvolge il paese, come un po' tutta la festa che appunto ha sempre coinvolto i commercianti, e adesso coinvolge anche le giovani rockstar.
0: Esattamente, e adesso quest'anno abbiamo quattro gruppi, quattro band, quindi l'Incredible Borgo Band faremo il nostro piccolo intervento, ma soprattutto abbiamo le guest star, come sempre tutti gli anni abbiamo una main band che fa divertire. Quest'anno abbiamo Fare Schifo Party, che
1: degli amici, che è un party che fa veramente schifo. Ma
2: poi è bello perché nella locandina c'è la mia foto, poi Fare Schifo Party.
1: Fare Schifo Party è un format che ha avuto un grande successo, l'abbiamo messo in piedi con i Magenta 9,
2: sì, ricordo.
1: È piaciuto molto e lo portiamo anche a Castel San Pietro.
2: Beh, ci vuole, certo.
0: Poi
1: si fanno delle cover, si fanno alcuni pezzi nostri, ci sono i DJ, è molto coinvolgente, venite a vederlo se non sapete cos'è.
2: Ma assolutamente, soprattutto chi non vive a Castello, perché i castellani la conoscono questa manifestazione, ormai appunto si fa da tanti anni, conoscono Rockingborg, ma chi abita fuori castello deve assolutamente venire a vedere cosa succede.
0: Per quello,
1: anche quelli dell'Abruzzo devono venire.
2: Assolutamente.
0: Per quello abbiamo cercato anche delle band di fuori, anche di Imola, i nostri amici Psycho Nipples, che hanno già partecipato 2 anni fa, siccome loro sono molto molto coinvolgenti, li abbiamo ripresi.
2: Fantastico.
0: E magari portano qualche amico anche qualche imolese da fuori,
2: certo.
0: In cui abbiamo in apertura una band che fa pezzi originali, come sempre ci teniamo non solo a fare cover ma anche a proporre musica originale, e abbiamo come abbiamo sottoscritto a questa applicazione Stay Jump.
1: Volevamo sempre, perché Dave ci ha sempre tenuto a, siccome dirige un po' lui la scelta dei gruppi,
2: mi spiegava appunto che
1: la
2: lui
1: sua direzione, il direttore artistico, è diciamo orientata a far casino, a far divertimento, eccetera eccetera. Però giustamente ci guarda e ci tiene anche a presentare dei progetti
2: un po' di qualità, ecco,
1: che sono quelli che fanno, certo, più fatica magari a trovare i palchi in cui presentare le loro cose perché non sono conosciuti.
2: Beh, è molto bello, poi insomma noi lo sappiamo, abbiamo fatto tante cose, esatto, insieme. È importante che chiunque abbia la passione della musica abbia anche la possibilità di portarla su un palcoscenico.
1: Da quest'anno abbiamo fatto una collaborazione con Stage Jump, che sono dei nostri amici milanesi che danno la possibilità a tutti quelli che hanno un progetto autorale, originale, di inserirsi in festival, eventi, aperture, ma di rilievo. Quindi, essendo.
0: E come si chiama la band di quest'anno?
1: Si chiamano Damians, direttamente da Bassano del Grappa.
2: Ah, quindi noi avremo anche gente da Bassano del
0: certamente
2: Grappa.
0: Certamente, dal profondo
1: ci
0: nord.
1: Dagli alpini, proprio.
0: Dagli alpini. Noi continuiamo Rock in Borgo Live con la nostra scaletta di Rock in Borgo.

0: Wicked Game del mitico Chris Isaak, e questa versione invece degli Im che abbiamo scelto anche quest'anno per presentarla a Rock in Borgo.
1: Ma chissà poi noi come la faremo, perché noi poi le cover le facciamo un po'.
0: Sì, ce le adattiamo a noi, ovviamente.
1: Quindi i pezzi sono questi, ma bisogna venire a vedere con poi come saranno.
0: Ogni tanto cambiamo qualcosa all'improvviso.
2: Allora, io vi ho seguito con grande attenzione, quindi da quello che ho capito sarà anche un evento benefico.
0: Esattamente.
2: E tutto quello che verrà raccolto verrà dato agli scout per la realizzazione.
0: Quello dalla parte, diciamo, della loro, del loro punto food and drinks.
2: Ci sarà anche un punto ristoro gestito dagli scout. Dagli scout, okay, quindi
0: si è visto sui social ultimamente.
2: Chi parteciperà potrà andare appunto al punto ristoro, prendere da bere e da mangiare, e quello che loro raccolgono verrà devoluto per la costruzione della nuova
0: loro
2: sede scout. Ma ci sarà anche un'asta.
0: Esatto, c'è quest'asta.
2: Questo
0: ne parla il nostro mister Pierone.
2: Pierone, fassi sapere.
3: Non ho mai partecipato a un'asta, ma ci
2: perfetto,
3: sarà Antonio Casanova che batterà l'asta. Ci dice così, batterà l'asta.
0: Il battitore.
1: Il banditore.
2: Casanova, se rischio che faccia sparire tutto, tanto
3: che batte. O ne fa apparire di altro, non si sa.
2: Esatto.
0: Potrebbe moltiplicare almeno i soldi.
1: Qualcosa sparirà, qualcosa apparirà.
3: No, abbiamo diversi sponsor che ci hanno fornito materiali, anche orefici abbiamo, quindi
2: però
3: cose da uomo, cose da donna, parrucchieri che hanno offerto taglio e piega.
2: Beh, molto interessante anche per le signore.
1: Bruno La Voce ha dato il suo Rolex d'oro.
3: Esatto, ci sarà un Rolex d'oro che partirà da 5 euro.
2: 10.
3: Aggiudicato a posto.
1: Sì, quindi se c'è qualche benefattore che ci ascolta e vuole donare qualcosa per l'asta, è ancora in tempo a farlo.
2: Ah, si può fare anche
0: così. Certo.
2: Se qualcuno si sta ascoltando e ha piacere appunto di finanziare la nostra asta, benvenga.
0: Beh, dobbiamo dire che ovviamente Pieroni, noi ci siamo divisi un po' i compiti dell'organizzazione e Pieroni è quello che, Mr. Pieroni è quello che è quello che si occupa un po' delle sponsorizzazioni,
1: è quello che porta i soldoni,
0: cioè, le sponsorizzazioni.
1: Diciamo, lui guadagna e noi spendiamo.
3: Io ho il carrello che passo a raccogliere, dopo li porto lì che finiscono.
0: Vengono sperperati, insomma. Ma è molto importante, perché negli anni ci siamo sempre autoprodotti e appunto Pieroni ha fatto questo scouting fra le aziende che ci hanno sempre supportato.
2: Un'ottima idea per pubblicizzare gli sponsor e anche appunto per raccogliere qualcosa.
0: Vogliamo dire, Pieroni, qualche sponsor così
3: dopo il nostro brano.
1: Ma stasera c'è in radio, c'è anche l'anteprima del nostro medley.
0: Dobbiamo parlare di queste cose, perché lo spiego. L'Incredible Borgo Band ogni anno ha prodotto un singolo che sono un po' delle cover, un po' degli riadattamenti, riarrangiamenti di pezzi che abbiamo un po' cambiato un po' i testi, e quest'anno ovviamente abbiamo il pezzo di quest'anno
2: che
0: si intitola, posso dirlo?
1: Certo.
0: Si intitola Ma oggi è martedì, visto che poi la festa del Borgo è martedì.
1: Ma perché si intitola così?
0: Perché lunedì non ci piace, perché odio il lunedì.
1: Come qualcun altro. Quindi è un medley tra
0: e quell'altro.
1: Adesso lo
0: spiega. Però prima vogliamo mettere su quello che vogliamo far ascoltare ai nostri produttori, quello che è il nostro inno Rock in Borgo, che abbiamo fatto il primo anno apposta con un'idea che è nata qui per caso mentre bevevamo qualcosa al pub, che è Rock in Borgo, presa da Rock and Roll di Scialfi.
1: Sì, questo
0: è Rock in
2: Borgo. Partiamo con questa?
0: Vai.

0: Kim Borgo, Rock and Rolling, cantata dal nostro grande amico Marco Negroni, una produzione dove la Borgo Band si è riunita negli studios di Alfonsine. Vero Amo?
1: Sì, eravamo al Fier Studio di Alfonsine di Gabriele Ravaglia.
0: Non c'ero perché ero in viaggio come al solito.
1: Gabriele Ravaglia, che anche quest'anno sarà il nostro service,
0: dobbiamo dirlo. Il Fier Studio di Alfonsine sempre ci dà un grande supporto. E questo è stato il primo nostro brano originale, che tra l'altro potete trovare su tutti i canali YouTube, Music, Spotify. Ma c'è anche il video. C'è un video che.
2: Addirittura!
0: C'è anche un video
1: su YouTube.
2: Su YouTube?
0: Rock in Borgo.
2: Ah, cioè, comunque andate, molto carina, veramente andate, bella, andate bella. Bravi.
3: Se poi non lo trovate su YouTube, sul nostro sito si trova, in home page.
0: Esatto, quindi da dacci Pieroni i nostri siti, i nostri social.
3: I nostri siti è uno ed è rockinborgo.it ed è facile da trovare perché basta scriverlo e si trova. Basta scrivere anche solo Rockinborgo su Google.
1: Per chi non sa scrivere.
3: Lo dice.
2: Okay. Fa un vocale.
1: Ehi Siri, portami sul sito rockinborgo.it.
3: Esatto.
2: Ecco.
3: E sui social abbiamo sia Facebook che Instagram con Rockinborgo, lì ci trovate con quel nickname.
2: Avevo una curiosità, quante band parteciperanno quest'anno?
0: Come ho detto, sono quattro. Come quasi tutti gli anni abbiamo proposto quattro band, il tempo c'è. Facciamo degli interventi, diciamo, mirati, una mezz'oretta, 40 minuti per band, poi degli intermezzi dove appunto dove faremo
2: siamo noi,
0: basta,
2: sì,
0: e
2: sì.
0: Poi presenteremo i nostri sponsor. Durante gli anni l'evento è sempre stato presentato dalle mie due sorelle e sorelline, che quest'anno sono un po' più defilate, per quello sono impegnate, perché sono molto innamorate, quindi
1: sai, l'amore fa brutti scherzi.
2: Quest'anno siamo io e il mago Casanova.
0: Però magari saranno presenti lì sotto il palco e le presenteremo.
1: So che c'è una tresca anche nuova quest'anno, ma non possiamo dirlo alla radio.
2: Non si può dire perché è una cosa un po'...
1: E l'amore fa miracoli, fa scherzi.
2: Così, però non possiamo dirlo, perché meglio di no.
1: Apparirà su Netflix.
2: Presto, lo vedremo, esatto. Poi c'è anche un libro in uscita, quindi... Vabbè, adesso stiamo facendo un po'.
1: Ma quindi il programma ufficiale è già stato pubblicato sui social o verrà della serata?
0: Secondo me non credo ancora, perché dovevamo definire certi orari, perché purtroppo l'anno scorso abbiamo avuto dei problemi con la pioggia che ci ha veramente rovinato la prima parte dello spettacolo. Siamo dovuti partire più tardi cancellando purtroppo le prime due band che erano in programma, perché non potevamo togliere quello che era il
2: quest'anno
0: resto.
2: Quest'anno abbiamo guardato le previsioni,
0: le ho guardate io, non piove
2: bene.
1: Cioè, ma non piove più,
0: non piove.
1: Cioè, per quest'anno, cioè per quest'anno non piove più.
2: Esatto.
1: No. Quindi
3: ci saranno 30 gradi fino a dicembre.
1: No. Allora, sai che quando Davide fa una cosa la fa fatta bene, l'altra volta è andata male per colpa della pioggia, quindi abbiamo cancellato la pioggia negli ultimi mesi dell'anno.
2: Solo che sicuro.
0: Sono andato in comune, ho detto sì, però quest'anno non fate piovere. E allora ho detto sì, dai, ce la dovremmo fare.
1: E mettete il nostro nome sul programma.
0: Eh beh, gli è scappato, siccome c'era una pagina che è saltata
1: però
0: via.
1: Almeno non hanno fatto piovere,
0: non hanno fatto più, già. Ma quello già
2: è una cosa buona, dai, così almeno iniziamo negli orari previsti. Allora, ragazzi, abbiamo detto che saremo in onda su MRC, quindi sì. Andrà in diretta qualche volta, magari qualcuno di noi, o almeno io, quando voi suonate, farò una qualche capatina qua a salutare i ragazzi.
1: Devi.
0: Diciamo certo. Che la cosa è prevista che ogni band, quando finisce di suonare, fa una scappatina qui in radio per fare un'intervista
2: con
0: Bruno, con te. Ma tu no, non potrai, perché sarai comunque sempre lì di fianco al palco. Se mi scappi via, io che devo gestire le tempistiche.
2: Lì, certo.
0: Perché delle volte mi è capitato che le band erano in giro a bere, dove...
2: Ma guarda, è capitato diverse volte anche a me con le band.
1: No,
2: anche qui in Mazenta succede, no.
1: Ma perché tu portavi, eri tu che portavi il
2: bere.
1: Anche se non si poteva.
2: Io ho perso in Mazenta San Siro, ragazzi, non è da tutti.
1: Anche lui ci ha perso San Siro.
0: Io non mi ricordo dove dovevo. Io dovevo partecipare a un rally, mi dispiace. Ero già.
1: A San Siro? Hai girato?
0: Ah, San Siro, sì, no, sì. No, pensavo a Olbia, scusate, mi sono confuso con le ultime cose.
1: Ma quindi... comunque c'è anche un pezzo particolare che la Borgo Band farà quest'anno.
0: Stavamo appunto parlando, il nuovo singolo della Borgo Band di quest'anno, che si chiama Ma Oggi è Martedì.
1: Ma quando esce?
0: Esce proprio martedì.
2: Quindi martedì,
0: cioè
2: per la prima
0: dalla
2: volta mondiale
0: esce
2: l'ascolteremo e poi uscirà il pezzo.
1: Sì.
0: Però questa sera vogliamo dare una piccola anteprima, a farla ascoltare anche questa sera, anche solo un pezzettino. E così vi rendete conto questo mashup da dove è venuto fuori. Sentite sotto la nostra base, la nostra sigla.
1: E poi vogliamo un tuo commento.
2: Esatto. Beh, certo, perché ho già capito a chi vi riferite.
0: Andiamo ad ascoltare in anteprima mondiale, ma oggi è martedì.
2: Vai!
0: The Incredible Borgo Bag.
4: Allora com'è andata l'estate?
5: È andata così, insomma.
4: Ma cosa è successo? Cosa ti è successo?
5: Ho avuto dei problemi, sai.
4: Ma tipo?
5: Ma insomma, tipo che...

0: Questa è ma oggi è martedì.
1: No, ma è bellissima, ragazzi.
2: Dai, commentacela a caldo. Vogliamo un commento a caldo.
1: Io la prima cosa che mi viene da dire la dobbiamo mandare a Vasco. Questa lui la deve sentire.
0: Cioè, basta che non ci denunci.
1: No, è bellissimo questo mix che
0: avete
1: fatto.
0: Anche i Clash dovremmo mandarli.
1: Poi è stupendo, veramente stupendo, coinvolgente, bellissimo.
0: Molte grazie. È un'idea che ci è venuta così, non mi ricordo esattamente quando, perché eravamo in sala prove.
2: L'anno scorso.
1: Facciamo un ringraziamento veloce, una carrellata sugli sponsor.
2: Vai.
1: Allora abbiamo Badiali.
0: Badiali cosa?
1: Allora, ragazzi, non ho gli occhiali. Badiali 1897.
0: Falegnameria.
1: Falegnameria.
0: La storica falegnameria.
2: Occhio
0: che prima...
2: alle seghe però,
0: Che poi.
1: Poi abbiamo Brima Gianmarco.
0: Che tra l'altro ci fornisce il monta.
2: Brina, grande Brina, monta anche il palco.
0: Monta il palco.
1: Ah, caspita, quindi Brina doppiamente da ringraziare. Allora, qui è sparito tutto, portate pazienza che io non si
0: ci pensa Pieroni.
1: L'ho trovato.
2: Pieroni.
1: Allora, DM Video.
0: Grande DM, grande studio, Davide.
1: ITS Impianti.
2: Grande.
1: Impianti idrotermosanitari.
0: Bella Stagni.
1: Letizia Grossi.
0: Letizia Grossi è la nostra
1: marketing digitale per brand, social media manager.
0: La nostra, quest'anno l'abbiamo assoldata per fare.
2: Digli di venire martedì di persona, Vieni.
3: Sarà.
1: La banca Mediolanum.
0: Banca Mediolanum, qualche commento?
1: Mediolanum Private Banking.
2: Leggi tra le righe.
1: Deus Car. Concessionaria d'auto Renault, Dacia, Opel e Citroën a Imola.
0: Bene, anche gli imolesi.
1: Esatto, abbiamo coinvolto, no? Esatto, è molto bello questo gemellaggio.
2: Di Imola, alla fine vengono.
0: Vengono lì,
2: quelli lì con l'erba verde, vengono tutti.
0: Con l'erba.
2: Vengono.
1: Poi abbiamo...
0: Sei sicuro?
2: Sono sicuro.
1: Bugani Impianti, bella sistema Bugani. Di sicurezza, impianti elettrici, antincendio.
2: Che mi deve aggiustare anche il videocitofono quella sera.
1: Ecco, diciamogliolo così, ormai che qua.
2: Ormai che viene.
0: facciamogli bella pubblicità.
2: Esatto, sì. Beh.
0: Viene subito lui.
2: Solo lui viene subito, te l'aggiusta subito.
0: Precoce.
1: Poi abbiamo Erbe di Gaia, Viogo Bassi, Castel San Pietro Terme.
0: Questa la conosco.
2: La conosci bene? Sempre erbe sono.
0: Sempre erbe.
2: O erbe.
1: Poi erbe è Imola, dai, qua è ancora erbe.
0: A Castello è erbe.
1: È ancora erbe. Allora, Euroblindo.
2: Grande l'Euroblindo.
1: Porte blindate, porte da interno, finestre, scale, porte garage. Oddio. Sono proprio brava con questo telefono.
0: Ce ne sono tanti.
1: Generale Agenzia di Castel San Pietro Terme.
2: Sempre assicurati. Noi in primis siamo assicurati.
1: Siamo assicurati. Con le banche, con le assicurazioni, Mercatone German Box.
0: Grande Mercatone, sempre tutti gli anni ci supporta.
1: Beh, molto bello, un bellissimo sponsor, conosciuto in tutta Italia. Allora, questo io non lo so leggere. Qua, gommista meccanico.
2: Poggio gomme.
1: Poggio gomme.
0: Proprio oggi le abbiamo portato una macchina.
1: Sarà un mio cliente. Io ho il B2B.
0: La macchina di Tommy.
1: Bologna Gomme portato. Distribuzione, anzi, se non sei ancora un mio cliente, passerò. Assolutamente, in via Fornace, Poggio Piccolo. E poi abbiamo Rockimborgo, vuoi essere dei nostri?
0: Una carrellata di alcuni sponsor, non ci sono
1: alcuni
0: ovviamente
1: degli sponsor, poi sul palco martedì li ringrazieremo un sacco di volte e li nomineremo un sacco
2: Se qualcuno si vuole aggiungere, da qua a martedì si fa sempre in tempo.
1: Assolutamente, ad aggiungere si fa sempre in tempo.
0: Sempre in tempo. Quest'anno, tra l'altro, io voglio dire che noi come The Incredible Borgo Band festeggiamo 30 anni.
1: Oh! 30 anni? Ma se siete così giovani!
0: Da quando nel 1996 mi sono unito a questa band che prima era in Ground Zero, poi diventarono Fairy Tales, con molti di musicisti che sono ancora tuttora nella Borgo Band, tra cui Andrea Martelli, Kappa, Black al basso.
2: Me, 30 anni fa stavamo iniziando a suonare, ma ci serviva un leader, un cantante, tipo uno che con la sua faccia, solo appena lo vedi, aprisse tutte le porte.
1: Giustamente.
2: Tipo Sberla dell'A-Team, no? Allora ho detto, ma vedi quello lì al Match Point che va sempre adesso? Vediamo, non ci conoscevamo, ho detto, ma scusa, ma...
0: Ci eravamo conosciuti al concerto di Iron Maiden.
2: Ecco, racconta anche questo.
0: Sì, perché nel 1993 a Bologna suonavo un Iron Maiden, io che ero grande fan, andai da solo alle 7 del mattino per essere davanti al palco.
1: Proprio...
0: E non c'era nessuno. Dopo un po' vedo arrivare altri castellani, tra cui Amos e altri nostri amici, e siamo stati lì agganciati fino a quando ci hanno buttato fuori.
2: Quella che era un'usanza dell'epoca, se tu non ti conoscevi e ti vedevi nello stesso paese, dopo... non ti salutavi e non ti presentavi. Era molto più semplice
1: fuori.
2: Se incontravi
1: fuori.
2: Il volto noto.
1: Perché dici, ma te sei di Castello?
2: Esatto.
1: Sì, sì, è vero. Capito?
0: Tra l'altro, per loro, per loro era una cosa strana che io fossi un metallaro, ma forse ero stato diventato metallaro prima di loro. Anche.
2: Ma noi
0: non lo sapevano.
2: Noi pensavamo di essere gli unici metallari di Castello.
1: E invece?
0: No? E invece, quando mi ha visto, amo, fa, beh, Dave, vieni qua un
1: attimo. Ti chiami Dave, vero?
0: E sono andato a fare questo provino su un pezzo degli Iron Maiden in sala prove al Gallo. E gli altri ragazzi, Black, Bull, K, no, perché mi conosceva già, mi hanno guardato strano, ma cosa vuole questo discotecaro? Perché avevo questo imprinting qua, però in realtà
1: non sembravi un metallaro.
0: In realtà ero il più anziano di loro.
2: Ma perché andavi in discoteca? Cosa cercavi nelle discoteche?
1: Vabbè, ma cioè,
2: che non trovavi da altre parti.
0: Ai concerti,
1: ai concerti
0: trovavo voi altri.
2: In sala, cos'è che cercavi lì che in sala prove non c'era,
0: c'era
2: o non c'era i concerti dei metallari?
0: Ah, io no?
2: Quella cosa che dice per
0: no. E anche alla festa del borgo succedevano tante cose in quel senso lì.
1: Eh beh,
2: vogliamo dirlo che c'è anche poi tutta una preparazione.
1: Diciamolo, la festa del borgo è anche il luogo di incontri. Venite
0: certo,
1: alla festa
0: certo.
1: del borgo.
0: No, la festa del borgo per noi era proprio conoscere la ragazza che ti saresti portato per tutto l'inverno fino a primavera, no?
1: Fino alla prossima festa del borgo.
2: No, no, dovevi lasciarla prima dell'estate perché.
1: Quindi
0: ci si metteva, c'era una castellana che lì rimaneva singole, te ne trovavi.
2: Per svernare, per svernare. Tu la conoscevi così all'inizio di settembre?
0: No, l'avevi
2: svernare.
0: Magari vista tutta l'estate, però non c'eri mai andato sotto. Proprio quel
1: l'occasione
0: giorno
1: era quella.
0: In torto finale, da lì partiva la storia.
2: Svernavi con questa qui, poi dopo.
0: Ti posso fare, fare vari nomi delle.
1: No, ma non no.
2: Saranno tutte presenti sotto il palco di martedì.
1: Le riconoscerò
2: da come guardano lui.
1: Esatto.
0: Ah, no,
2: alcune...
0: da come guardano i mariti. E quest'anno abbiamo anche Enjoy. Meglio fare silenzio, va. Enjoy the silence.

0: Enjoy the Silence, questa versione del 2004 di Depeche Mode che a me piace tantissimo.
1: Anche a me, molto molto.
0: L'ho voluta pesantemente per suonare quest'anno insieme alla Borgo Band.
1: Allora, visto che parlando dell'asta abbiamo suscitato la curiosità dei nostri ascoltatori, volevo ringraziare e anche citare le aziende che hanno messo a disposizione alcuni premi.
0: Ah, per l'asta.
1: Poi, esatto, che andranno poi battute all'asta dal Mago Casanova. Allora, ringraziamo Pool Center, Piscine Castiglione, Sorite, Preziose Follie, Camomilla, LG Parrucchieri e Osservatorio del Miele.
0: Grazie
1: per averci dato una mano e per aver partecipato.
0: Vedremo come
1: a questa
0: andrà.
1: Grande festa.
0: Vedremo come andrà questa asta, sono molto curioso.
1: Anche
0: perché
1: io, anche
0: non l'ho mai visto un'asta dal vivo lì.
1: Così... No. Poi fatta dal Mago Casanova.
0: Vediamo come se la caverà.
1: Doppiamente curioso, perché appunto dovremmo vedere che non faccia sparire qualcuno. Non è che a un certo punto c'è Amos là che canta, sparisce.
2: Io so che devi arrivare con una sega, non so se deve segarti a metà.
1: A me?
0: Sì, c'è quel trucco.
1: Non so
0: lì.
1: Se si sono mai divenuti in mente che avevo un impegno.
0: Facciamo la donna recalcitrante.
1: Ma lo può fare lui, la donna recalcitrante? Lo può fare Amos?
0: No, non abbiamo.
2: Non è molto femminile.
3: Dipende cosa mi taglia.
0: Se non serve più,
3: tagliano tutto, divento una donna via. Anch'io. Tanto adesso
0: comanda le donne. A proposito di donne, abbiamo aggiunto quest'anno nella Borgo Band una corista femmina.

0: 19:30. Facciamo prima un po' di warm up per vedere l'impianto che funzioni bene con un po' di DJ set.
1: GG.
0: E poi la prima band, appunto, da Bassano del Grappa, Damiens, si esibiranno a partire dal 19:30. Da lì in poi
2: è tutto un
0: seguire fino, diciamo, all'ultima band, fare schifo party, finirà intorno.
2: È arrivata una telefonata, scusatemi, sì, dal notaio, che mi faceva notare che abbiamo dimenticato uno dei nostri benefattori, che è la Fattoria Verde. Quindi ringraziamo doppiamente la Fattoria Verde, perché
1: The Green Factory,
2: che ha messo a disposizione dei premi per l'asta.
0: Un balino di fine, cosa ha messo?
2: No, lo scopriremo.
1: Erba verde.
0: Quelli dell'erba verde.
3: Ve lo svelo per voi che ci ascoltate per radio: sarà una cassetta di frutta.
0: Cassetta di pesche.
3: E un buono.
1: Siamo alla frutta, ragazzi.
0: Beh, allora, siccome siamo alla frutta, siamo arrivati quasi alla fine di questo special Rock in Borgo Live, dedicata alla festa del Borgo e Rock in Borgo. E quindi ricordiamo, quindi, martedì 8 settembre a partire dalle 19:30 fino a fine della festa, che non ci sappiamo esattamente quando sarà. E venite per il centro di Castello, nel Borgo, in via Mazzini, in incrocio.
2: Ma io penso che quando arrivano su via Mazzini ci vedono.
0: Sì, esatto. Per chi viene da fuori, c'è l'uscita nell'autostrada.
2: Assolutamente, c'è la rotonda nuova.
0: Con Google Map non vi potete sbagliare.
2: Sì, esatto.
0: Cercate il parcheggio, perché sarà
2: ovviamente... Mi chiamate e vi mando la posizione.
0: Esatto, noi saremo lì con il nostro palco, il nostro bel LED wall, perché facciamo anche un po' di scena, insomma, in modo che si veda bene.
2: Certo.
0: Gli scout che saranno con noi, Antonio Casanova, tu, Natascia, che farai la presentatrice. E cosa dire di più?
3: Sarà uno spettacolone.
2: Non mancate, perché è veramente una serata ricca di divertimento. Si balla, si canta, ci si diverte un sacco.
1: Per tutti quelli che vogliono risentire il nostro medley, esce nella notte tra il 7 e l'8, quindi dalla mezzanotte del 7
0: si può ascoltare ufficialmente
1: su Spotify, ovunque lo troverete.
2: Così se l'8 tutto il giorno l'ascoltate, poi la sera la sapete.
1: Arrivate imparate.
0: Tra l'altro, abbiamo anche pubblicato la playlist dei pezzi che suoneremo come Incredible Borgo Band su Spotify, mi sembra.
1: Su Spotify e su YouTube.
0: Quindi cercate il link del nostro sito.
3: Mi ha telefonato adesso il direttore artistico di MRC e ha detto che la riprodurranno in radio in continuazione.
0: Ah, ecco, bello. Questa puntata, tra l'altro, verrà poi trasmessa durante tutto il fine settimana.
3: Il prossimo anno siamo già a posto con le sponsorizzazioni, perché DCI siamo già a posto con quello che ci
0: sarà. Ok, perfetto.
1: Finalmente, devo cambiare la macchina.
0: Poi vediamo il prossimo anno che cosa ci verrà in mente di fare come pezzo originale. Quindi salutiamo tutti con una grande canzone che Mr. Pironi ci ha selezionato dal nostro repertorio. Vediamo cosa si è preparato.
2: Si è emozionato. L'emozione è tantissima.
0: Mi è entrato un moscerino in gola. Proprio per scongiurare la pioggia, quest'anno suoneremo anche Rain dei Cult.
1: Oh yeah!
2: Ottimo, e ci vediamo martedì, ragazzi.
0: Ci vediamo martedì, buona serata.
1: Ciao
0: a tutti, grande Rock in Borgo Live.
1: Tutto il rock che vuoi.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: e con i Depeche Mode.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
6: Questo è il Luca Becchietti Show.
7: Eccomi qua, amici, ho preso posto nella mia postazione qui davanti al microfono. 55 minuti di Super Sound per il Luca Becchietti Show. Abbiamo il piacere di aprire il nostro appuntamento quest'oggi insieme a Backstreet Boys. Bottle Up.

0: il sound vellutato degli Shack Attack anni 80, Nightbirds misto jazz, solo a Luca Vecchietti Show.
1: Disco Fever 70-80.
0: Grandissimo Olivia Newton-John, John Travolta, You're the One That I Wanted.

0: Luca Becchi at the show. Romantic Time.
1: Daryl Hall and John Oates era Man Hitter. Ci siamo scatenati decisamente, abbiamo ballato qua sulla console ed ora ci riposiamo un pochino con un po' di romanticismo. Gran pezzo questo dei Duran Duran. Anche questo appartiene al passato, ma è un sempreverde, non tramonterà mai. Si intitola Ordinary World.

0: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
1: Elton John insieme a Britney Spears in attesa delle curiosità. Questo è Hold Me Closer, baby.

0: eccoci qua finalmente con le nostre bellissime curiosità. Le prime osservazioni riguardanti la ciclicità annuale degli anelli di accrescimento nei tronchi degli alberi e la loro relazione con le condizioni ambientali vennero condotte da Leonardo da Vinci. Tra i galli della salvia, così chiamati perché vivono in ambienti del Nord America in cui abbonda un arbusto detto salvia americana, i maschi sono muniti di due sacchi membranosi alla base del collo, comunicanti con la trachea. Questi sono normalmente nascosti dal piumaggio, ma nei rituali di corteggiamento si gonfiano fino ad assumere le dimensioni di due mandarini addirittura. L'abisso Paolo Roversi sulle Alpi Apuane in Toscana è ritenuto la grotta più profonda del nostro paese. Nel 2014 lo speleologo Luca Pedrali vi discese per 1350 metri circa. Tra il 2007 e il 2022 la surfista australiana Stephanie Gilmore ha conquistato il titolo di campionessa del mondo di surf femminile per ben 8 volte. A 80 anni passati, Paul McCartney pratica con regolarità lo yoga, esercitandosi anche in posizioni piuttosto ardue come questa verticale sui gomiti. La verticale è faticosa, è pesissima, l'ho provata anch'io. Nel 1980 i sovietici realizzarono un potentissimo motore a razzo detto RD-170. Pesava ben 9.750 kg e produceva una spinta che poteva muovere una massa di 740 tonnellate sulla Terra e di 806 nello spazio. Però, la Compagnia delle Indie Orientali, che gestiva il monopolio commerciale britannico nell'Oceano Indiano, si serviva di circa 300.000 soldati, di cui il 96% locali. Questi detti Sepoy ebbero un ruolo chiave nella conquista e nel controllo dei territori per conto della corona. Amici, queste erano le curiosità per oggi.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: Cagnari o Biondi. Abbiamo fatto un giro in paradiso. Biglietto andata e ritorno, Paradise.
1: Luca Vecchietti Show.
0: Ed ora una splendida Zara Larsson qui sul nostro palco. Il pezzo che ci presenta si intitola Lush Life.

0: Dancing on Cloud 9 era Sara Reeves, il pezzo che ci ha portato al termine del nostro appuntamento di 55 minuti. Luca Vecchietti vi ringrazia dell'ascolto, vi saluta, vi abbraccia, vi bacia, vi stringe la mano, vi dà dei soldi, no, quelli no, non ce li ho neanch'io.
1: Quando il silenzio scende sui tetti e le luci si spengono piano, c'è un luogo dove i sogni iniziano a parlare. Benvenuti a Sogni di Provincia, il primo programma interamente dedicato ai sogni.
2: E bentornati a Sogni di Provincia, io sono Angela, siamo su MRC, Media Radio Castellana, 1098 e 711 kHz, DAB Plus in Abruzzo e in streaming in tutto il mondo, all over the world. Allora, come nelle altre puntate, abbiamo affrontato il tema dei sogni, perché come dice anche la sigla, questo è il primo programma radio dove i sogni sono i protagonisti, le persone sono le protagoniste, ci mandano quello che sognano tramite messaggio vocale oppure un testo scritto tramite WhatsApp al nostro numero 348-760-7907 oppure via email a sognidiprovincia@gmail.com e ogni settimana sono qui pronta a raccontare i sogni degli ascoltatori. Finora sono stati tutti molto timidi nel non voler mandare un file vocale perché tutti si vergognano, ma io sono molto lieta di poterli raccontare, interpretare e renderli così condivisi con tutti voi. E una novità che vi volevo dire: tutte le puntate di Sogni di Provincia sono disponibili in podcast sul sito rss.com, quindi potete andare anche a cercare anche le puntate precedenti per poter rivivere e riascoltare tutti i sogni che ci hanno raccontato i nostri ascoltatori. Intanto partiamo con la prima canzone di questa puntata, vi faccio ascoltare Jamiroquai con Virtual Insanity.

Bellissima questa canzone di Jamiroquai. Allora, cominciamo subito a raccontare i sogni arrivati al nostro numero 348-760-7907. Allora, la prima ascoltatrice che ci manda il suo sogno è Rossella. Allora, devo dire, faccio una premessa. Molto spesso nei sogni sono capitate le stazioni, perché comincio a fare una statistica anche di quello che viene mandato, e anche in questo caso la nostra ascoltatrice sogna di essere in una stazione che non conosce, un posto a lei sconosciuto, dove evidentemente c'è stato un temporale, perché dice che i binari sono tutti lucidi di pioggia. Infatti mi viene da immaginare una stazione un po' antica, magari un po' così di notte, di sera, perché i binari lucidi presuppongono la sera. E nel suo sogno arrivava un treno ad andatura molto molto lenta, e dal finestrino si affacciava la sua mamma, che in questo caso, in questo sogno, era giovane come nelle foto che lei aveva in casa, che la ritraevano negli anni 70. E niente, il treno passa molto molto lentamente, ma si fermava, ma lei non scendeva e le sorrideva soltanto dal finestrino. E lei si è svegliata in quel momento, perché appunto si è resa conto nel sogno che appunto la mamma non c'era più, e però si è svegliata con una bella sensazione di tenerezza, perché comunque è stato un brevissimo incontro nei sogni, ma comunque ci sono incontrate, per cui questo sorriso le ha portato una sorta di benessere. Proseguendo con il secondo sogno in arrivo, questo ce lo manda Gabriele. Allora, tutta un'altra cosa. Qui siamo in un'ambientazione autostradale. E Gabriele nel suo sogno guida una macchina rossa, rosso Ferrari, su un'autostrada deserta, c'era solo lui, e questa macchina aveva una particolarità: il volante era fatto di pane. Ogni curva che la macchina percorreva, che lui comunque girava con le mani, praticamente questo volante si sbriciolava un pezzo alla volta, quindi man mano che lui guidava perdeva i pezzettini, un po' una sorta di pollicino così a rovescio. E in più i cartelli stradali segnavano città che non esistono. Per esempio, si ricorda che c'era una città che si chiamava Altro Qua, oppure Mezzo Cielo. Gli è rimasta impressa questa cosa. La cosa bella è che, continuando a guidare, alla fine il pane comunque finiva, la macchina restava senza volante, però continuava da sola, quindi era un'antesignana delle macchine a conduzione computerizzata. Magari lui si occupa di auto e nella notte ha sognato appunto le auto con tutto quello che comporta questo sogno. Comunque molto bello, molto, molto, molto particolare anche questo. Bene, vi faccio ascoltare intanto la seconda canzone, poi proseguiamo con gli altri sogni. Vi faccio ascoltare Joe Cocker con una dolcissima You Are So Beautiful.

meravigliosa questa canzone, e contiene tutto quello che le donne vorrebbero che i loro mariti, fidanzati, compagni dicessero loro, perché You Are So Beautiful To Me è fantastica. Allora, proseguiamo con il prossimo sogno. E in questo caso è il sogno anonimo, perché chi lo ha mandato non si è firmato. Ha mandato, come vi dico sempre, il nostro numero 348-7607-907. Ha scritto questo sogno, ma non ha voluto dare il proprio nome. Ma è anche in questo caso un sogno molto particolare, perché il nostro protagonista, o protagonista donna, non si sa, tornava nella casa dove è cresciuto, ma tutte le stanze della casa erano piene di grano, proprio piene, colme fino al soffitto. E questa persona camminava dentro il grano come se fosse dentro all'acqua del mare, come se fosse un mare. Lui o lei ci camminava dentro lentamente, in modo molto così, con fare interrogativo, perché uno si trova in una casa, nella propria casa dell'infanzia, con tutto questo grano fino al soffitto, proprio una cosa molto molto strana. E nel frattempo, mentre questo ascoltatore era appunto lì che si stava aggirando dentro questo mare di grano, sente la voce del nonno che chiamava dal cortile. Solo che le stanze non finivano mai e il cortile non si trovava mai, quindi questa persona rimaneva in una sorta di labirinto in queste stanze, dove non c'era comunque l'uscita. Un po' inquietante questo sogno, abbastanza impegnativo, perché comunque l'ascoltatore che si è svegliato poi ha detto: avevo ancora le mani così un po' raffreddate, perché mi sono agitato, mi sono svegliato proprio con un po' di ansia, perché comunque mi trovavo in questo ambiente così chiuso, così pieno, e non trovavo l'uscita alla fine. Ma si sa, nei sogni capita qualsiasi cosa, e quindi capita anche di ritornare nella propria sfera di vita in un battito di ciglia. Quindi passiamo da cose assurde alla nostra realtà. E io niente, ringrazio questo ascoltatore che ha mandato il proprio sogno, e vi ricordo che anche voi potete essere protagonisti di questa trasmissione, mandando appunto i vostri sogni all'indirizzo mail che vi ho dato poco fa, che vi ripeto: sognidiprovincia@gmail.com, e quindi potreste essere anche voi stessi a raccontarlo. Se voleste mandare un file audio, io lo farò ascoltare e tutti condivideremo, ascolteremo il sogno. Vi faccio ascoltare la prossima canzone, che è un classico di Nina Simone, e si intitola My Baby Just Care For Me. Allora, Nina Simone non vuole farsi sentire, ma se parte ve la faccio ascoltare, se no andiamo avanti con gli altri sogni. Allora, visto che... ecco, ve la faccio ascoltare.

E bentornati on air, io sono Angela, questo è Sogni di Provincia, signor Bruno alla voce in regia, che saluto ora, ma dovevo salutare un pelo prima, ma io ho la memoria di Dori il Pesciolino, quindi faccio le cose un po' a rate. Questa, come vi dicevo, è Sogni di Provincia su MRC, siamo sulle 1098 711 kHz e qui con voi per raccontare i sogni degli ascoltatori. Abbiamo aperto con una serie di sogni un po' particolari, proseguiamo con un altro che non è da meno. Allora, ce lo manda Daniele, in questo caso ci racconta che lui sogna di essere un esploratore in fondo al mare, ma questo mare è fatto di cielo, è fatto tutta la rovescia, i pesci volano lentissimi come nuvole. E lui nella sua esplorazione, dove come succede non servono le bombole perché comunque è fatto di cielo, quindi può respirare, trova un forziere antico e dentro invece dell'oro c'è il profumo di caffè appena fatto, che è meraviglioso, almeno per chi piace, per chi ama il caffè come me. L'odore del caffè appena fatto è veramente invitante. E lui cosa fa nel sogno? Lo porta in superficie e tutto il villaggio gli andava incontro per sentire questo odore di caffè, perché evidentemente nel suo sogno era un profumo che non era conosciuto, quindi lui era anche in un mondo fantastico, in un mondo che non conosceva il caffè perché era nascosto dentro un forziere. È molto, molto bello, molto metaforico questo sogno, perché viene da interpretare come se lui facesse proprio questa esplorazione, questo viaggio in fondo a questo mare così particolare per trovare un qualcosa di prezioso e di sconosciuto, che in questo caso è il caffè. E niente, grazie Daniele di aver mandato il tuo sogno. E proseguiamo con il sogno di Simona. Simona è seduta su una panchina in una piazza vuota. E il particolare è che sogna che è una piazza vuota come ad agosto. Infatti lei si vede che ricorda magari i sogni di quando noi siamo bambini, che siamo magari a casa per le vacanze. In agosto spesso le città sono tutte svuotate, quindi lei magari ricorda di quando stava da bambina sulla panchina nella piazza vuota, e nota che dall'altra parte c'è una bambina che leggeva un libro enorme, un libro molto grande, e lei si avvicina per vedere questa bambina e vede che era lei da piccola. Non le parlava, non diceva niente, era assorta completamente nella lettura di questo libro e alzava semplicemente lo sguardo e poi le sorrideva. E la cosa bella poi che arriva una folata di vento e le pagine del libro diventavano delle farfalle bianche, meravigliose farfalle bianche che volavano via. Bellissimo sogno, devo dire, forse uno dei più belli che siano arrivati al nostro numero, che vi ricordo, 348-760-7907. E questo è proprio, devo dire, uno dei più bei sogni che io abbia mai letto, perché c'è un po' di tutto, c'è il rivedersi da bambini e questo bellissimo volo di farfalle bianche che, come vi ricordo, nella puntata precedente parlavamo appunto del simbolo della farfalla, che è un simbolo di rinascita, e quindi probabilmente lei stava affrontando un momento nel quale aveva una trasformazione, nel quale appunto come si vede qui le pagine diventano farfalle bianche e volano via, quindi questa persona, questa ragazza Simona evidentemente stava vivendo un momento di cambiamento. Quindi ringrazio Daniele e Simona e vi faccio ascoltare il prossimo pezzo, che è una delle mie canzoni preferite, U2 con Stay.

E bentornati on air, questi sogni di provincia. Io sono Angela, con voi a raccontare i sogni degli ascoltatori. Vi ricordo che questo è il primo programma interamente dedicato ai sogni e stiamo sentendo in questa puntata tantissimi sogni diversi. E ora passiamo a un sogno molto molto simpatico che ci manda il signor Enzo. Allora, il signor Enzo, secondo me, guarda Ballando con le Stelle, perché nel suo sogno partecipava a un concorso di ballo in televisione, quindi per forza di cose, non ricordo altri programmi dedicati al ballo per gli adulti al momento. E quindi secondo me il signor Enzo ha visto la puntata e poi alla notte se l'è sognata, perché lui stava partecipando appunto a questo concorso e il giudice era però suo suocero ed era in smoking, molto elegante. D'altronde un concorso presuppone un certo outfit, per cui il giudice della gara non può che essere elegante. E quindi lui cosa fa? Balla, ma a ogni passo che sbagliava, perché da quello che si legge dal sogno di Enzo non è un gran ballerino, e racconta che nel sogno sbagliava i passi. E però cosa succedeva? Che si rompeva un pezzo del pavimento. È un sogno un po' strano. Lui faceva un passo sbagliato e il pezzo di pavimento si staccava, cadeva. Quindi cadeva, mi viene da pensare che lui fosse su un pavimento di quelli sopraelevati. E si rompeva il pavimento, ma sotto c'era un altro pavimento, ancora più bello. E quindi anche qua ci sarebbe da andare a interpretare del perché si rompe quel pavimento e sotto che cosa c'è, un pavimento nuovo più bello. Comunque alla fine nel sogno Enzo vinceva comunque lo stesso. E la cosa buffa che dice che lui era l'unico rimasto in piedi, quindi io non so gli altri concorrenti cosa hanno fatto, sono caduti, li hanno buttati giù con gli altri pezzi di pavimento, cioè invece che fare le nomination e le classifiche, man mano che uno sbaglia si spacca il pavimento, cadono i concorrenti e chi vince è quello che rimane in piedi. Probabilmente nel sogno di Enzo è andata così. È molto simpatico questo sogno, devo dire, molto molto carino, e ringrazio anche Enzo di aver partecipato alla realizzazione di questa puntata, perché comunque vi ricordo che sono gli ascoltatori che creano le puntate, mandano i sogni e io li racconto, li leggo, li interpreto in base a così al momento, vediamo come commentarli, perché comunque si cerca anche di dare a loro un'interpretazione, perché vi ricordo che i sogni sono spesso messaggeri e ogni messaggero arriva per un motivo e quindi va sempre capito in un qualche modo il sogno, perché c'è sempre da leggere tra le righe nelle cose che vengono appunto sognate, perché comunque ci sono sempre dei messaggi nascosti, e quindi ascoltate sempre quello che sognate, cercate di capirlo e quindi interpretate quello che è il messaggio nascosto dentro al sogno. Per rimanere in tema di sogni, così come ambientazione, vi farei ascoltare il prossimo brano di Incognito, che è Don't You Worry About a Thing.

Bentornati on air, io sono Angela con voi e questo è Sogni di Provincia. Proseguiamo la nostra trasmissione con il sogno di Carla. Allora Carla, sto dicendo troppi allora, li sto contando, penso di aver fatto già 10 allora in questa trasmissione. Scusate, cambierò intercalare. Comunque, Carla ci manda il suo sogno che ha fatto un po' di tempo fa, nel quale lei apriva la porta del bagno e invece di trovare tutto quello che completa un bagno, cioè la vasca, il lavabo e i sanitari, c'era un bosco bellissimo, quindi la porta che conduce in un bosco. E lei entrava, mi ricorda, faccio un piccolo appunto, mi ricorda vagamente le cronache di Narnia in un qualche modo, che chi passava dall'armadio, lei passa dalla porta e va nel bosco, così. Entrava in questo bosco di notte, dove c'era la luna piena e illuminava tutto l'ambiente, e lei incontra un cervo in mezzo a questi alberi. Questo cervo l'ha guardata a lungo, poi si voltava e spariva tra le querce. E qui e fin qui quasi tutto normale, perché comunque incontrare un cervo in mezzo a un bosco mi sembra più che quasi la prassi. E la cosa particolare è che il bosco però aveva il pavimento del bagno, e su questo pavimento rimaneva una

successo di sognare delle persone e poi tanto tempo dopo incontrarle davvero. E tutte le volte io penso, eppure l'ho già visto, se non è ricollegabile a cose della vita reale mi viene da pensare che l'abbia sognato, e molto spesso è stato così. Comunque questo ragazzo era a cena con questa donna che non conosce in un ristorante che lui dice essere sul tetto del mondo, e quindi un gran bel panorama con tutto il mondo ai piedi praticamente. Infatti si vedeva tutta l'Italia illuminata come dal satellite, quindi loro erano nella ionosfera, e era questo ristorante, quindi forse un'astronave, lui stava su un satellite che ruotava intorno alla Terra. Comunque lui era con questa donna che non parlava, ma lui capiva tutto quello che pensava. Ecco, questo ragazzo secondo me aveva visto prima What Women Want, perché in questo film, se voi vi ricordate oppure non ve lo ricordo io, il protagonista cosa fa? Riesce a sentire i pensieri delle donne, che non parlano, però visto che noi donne pensiamo tanto, lui sentiva tutti i pensieri che si accavallavano uno sopra l'altro, e quindi in questo caso anche Marco aveva questo dono, perché riusciva a sentire tutto quello che questa donna pensava. E la cosa particolare è che ordinava le stelle fritte, e arrivavano davvero delle stelline dorate nel piatto, e lui si ricorda questa cosa. Quindi è un sogno che va dalla parte astrale alla cucina. Infatti mi piacerebbe sapere come sono fatte, con che ricetta vengono fatte le stelle fritte. Quindi Marco, se nel prossimo sogno sogni la ricetta, per favore mandacela, così la raccontiamo in onda. Proseguendo, vi racconto il sogno di Antonella. Antonella stava dipingendo un quadro molto grande, era un plein air in mezzo a un campo, dipingeva, e ad ogni pennellata che dava anche il cielo cambiava il colore, perché lei stava, come facevano gli impressionisti, stava con il suo cavalletto dipingendo questo paesaggio, e ogni pennellata che lei dava di questo paesaggio il cielo era come se potesse essere cambiato con le sue pennellate. Infatti l'azzurro diventava verde, poi se lei metteva del rosa diventava rosa, e in tutto questo la gente del paese si fermava a guardarla e applaudiva come se fossero a teatro. E lei in questo sogno però non finiva mai il quadro. È molto particolare, molto bello, anche perché il cielo che cambia in base alle pennellate è come se fosse il telecomando dalla tela, quindi è veramente psichedelico, quasi molto molto bello. E l'ultimo sogno arrivato che vi voglio raccontare è quello di Luigi. Luigi era in un campo di girasoli, che sono anche di stagione adesso, e in questo caso diventiamo un po' inquietanti, perché ogni girasole aveva la faccia di una persona. Cosa invece però carina è che si tratta di una persona che lui ha voluto bene, insomma è una persona a lui cara. Alcuni erano ancora vivi, altre persone non c'erano più, ma qui erano tutti assieme. E come fanno i girasoli, che si dice si girino verso il sole, tutti si giravano verso di lui, non gli dicevano niente, ma notava che quel girare lento per lui era come salutare, ed è stato per lui un sogno molto commovente. Infatti dice che quello che mi ha scritto dice che si è svegliato molto molto commosso da questo sogno, e devo dire è molto particolare anche questo. Ok, detto ciò, vi farei ascoltare i Depeche Mode con I Feel You.

E bentornati on air, ancora qui con Sogni di Provincia su MRC Media Radio Castellana. Io sono Angela con voi. Abbiamo in questa puntata abbiamo sentito tanti sogni, siamo arrivati a ben 10 sogni. Gli ascoltatori si sono scatenati perché vogliono tutti raccontare quello che hanno sognato, ma non per forza di recente, sono sogni anche che risalgono a tanti anni fa, perché ci sono sogni che risalgono anche all'infanzia. E in tutte le puntate ho raccontato la qualunque, quindi se volete riascoltare i podcast è possibile dal sito rss.com, potete accedere a tutte le puntate e sentire. In ognuna ci sono tante cose diverse, tanti sogni diversi, e alcuni molto spiritosi, alcuni un po' commoventi, c'è un po' di tutto perché nei sogni c'è di tutto. Quindi, come vi dicevo, i sogni vanno interpretati, ascoltati, perché ogni sogno è un messaggero, e un messaggero non viene mai per caso, viene da te per darti un messaggio che tu devi capire, devi interpretare, per magari superare dei momenti, perché magari i sogni ci possono consigliare, possono essere dei puntuali consiglieri che giungono da noi, e siamo noi che dobbiamo essere così bravi da ascoltare. E in questa puntata vi voglio riprendere quella che è la rubrica La chiave dei sogni, nella quale in ogni puntata, anche delle scorse, ho affrontato un tema differente. Per esempio, cosa vuol dire sognare la casa, cosa vuol dire sognare gli animali, la strada. In questo caso, cosa significa sognare una nave? Avete sognato mai una nave piccola, grande, ferma o in navigazione? Se è successo, non è un caso, perché la nave è uno dei simboli più profondi che il nostro inconscio possa mandarci. Ma la cosa divertente e più simbolica è che la nave siamo noi, non è solo un mezzo di trasporto, è una metafora di noi stessi. E nei sogni la nave rappresenta il percorso della vita, ma non quello che facciamo a piedi giorno per giorno, ma quello lungo, il viaggio vero. E l'acqua sotto di noi, sotto la nostra nave, è il nostro inconscio, tutto ciò che noi non vediamo, ma che ci conduce. E la nave galleggia su quest'acqua che non la domina, cioè la nave non domina l'acqua, non la ignora, ci convive, e quindi fa il suo percorso. Sono in collaborazione con l'acqua, con l'inconscio. Lei cosa fa? La nave va e fa il suo cammino, la sua strada, anche se siamo sull'acqua. Una cosa interessante che ho letto, che vi voglio dire, che per esempio Jung, la considerava il simbolo del sé in cammino, perché la nave comunque può portare un carico, e quel carico sono tutte le nostre esperienze, i nostri ricordi e anche i pesi che non riusciamo a lasciare andare. Quindi sognare una nave che può fare anche un carico pesante, lento e che fatica ad avanzare, spesso è il segnale che noi stiamo portando troppo e che è ora di alleggerire la nostra stiva. Ed è molto interessante, perché comunque il fatto di sognare queste cose, appunto, come vi dicevo, bisogna interpretare e cogliere il messaggio nascosto dal nostro sogno e dal simbolo che stiamo sognando. Vi faccio ascoltare l'ultima canzone della nostra playlist, Samuele Bersani con Giudizio Universale.

0: E bentornati qui su Sogni di Provincia. Io sono Angela. Siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. È stato un grande piacere essere qui con voi su MRC Media Radio Castellana. Vi lascio intanto il numero al quale mandare i vostri sogni, perché comunque sono i protagonisti i nostri ascoltatori, quindi vi ricordo che potete mandare i vostri sogni al 348 7607 907, oppure alla mail sognidiprovincia@gmail.com. Vi ricordo che tutte queste trasmissioni sono riascoltabili in podcast al sito rss.com. e cosa dire ancora? È stato un piacere essere qui con voi. Ringrazio il signor Bruno Lavoce per la regia. Vi divido l'appuntamento alla prossima puntata e vi ricordo che i sogni non arrivano mai per caso, ma sono dei messaggeri, e quindi dovete ascoltare il messaggio che vi portano. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio e vi lascio la programmazione di MRC. Arrivederci.
1: Alcuni sogni non finiscono quando ti svegli. Restano lì, ad aspettare. Sogni di Provincia.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
7: Non-stop music on AM 927, the power of medium wave

0: Eccoci, pensavate che non saremmo mai arrivati. Invece possiamo anche dire una cosa veramente particolare questa sera. È il primo di luglio, ragazzi.
1: Esatto.
0: Ben ritrovati sui 927 kHz. Cos'è? Perché cosa succede?
1: Non c'è il Marini!
0: Ma lo sapevamo. Abbiamo già ammortizzato questa mancanza. No, non è vero. Questa sera sarà dedicata alla sua assenza.
1: Abbiamo già stappato.
0: Porca miseria. Metteremo tutte le canzoni inflazionate, tutte quelle che lui più odia. E le odiamo anche noi spesso. Però fa niente, ci sacrifichiamo.
1: Per fargli un dispetto soffro anch'io.
0: Questi sono i 927 kHz, in onde medie ovviamente, Power 927, questa è Nighttime Lover, vi anticipo, e sarà l'ultima diretta di questa stagione,
1: esattamente.
0: 2025-2026, però poi ci saranno novità, non vi lasceremo soli neanche durante le prossime settimane, sino a fine di luglio. Va bene, abbiamo modo di parlarne, vabbè.
1: Però non siamo da soli.
0: Non siamo da soli, beh, ovviamente Luca Conti, Diego Chateau, ok, ma ci abbiamo un ospite.
1: Ci abbiamo il graditissimo Giovanni qui con noi.
2: Buonasera.
0: C'è il Giova, ragazzi.
2: Sono arrivate le riserve, è andato via il titolare, capito?
0: sì, è il problema che ha il difetto del titolare, capito?
1: Cioè, ma meno però.
0: Vedremo nel corso della serata. Guarda, io non sono così sicuro.
1: Insomma, Giovanni si è presentato anche con.
0: Questo è molto positivo. Sì, questo è molto positivo. Ci fa ubriacare. Probabilmente sai perché? Lui ha una strategia, vuole farci ubriacare per
1: cos'è
0: poi scegliere.
1: Cos'è che stavi dicendo? Che
0: qualcuno... il Marini non avrebbe mai ascoltato.
1: E invece ci sta ascoltando.
2: Ciao Luca.
0: Beh, comunque dicevi giustamente che
1: ti
0: Giovanni
1: ha salutato con una
0: pernacchia, la solita pernacchia.
1: No.
0: Non ci riesco io a farla come lui.
1: Ha fatto proprio la parolina.
0: La parolina.
3: Bastardo.
0: Ciao Luca, okay. Tutto bene? Come si sta lì in Sardegna? Siamo sicuri che si stia molto bene. Magari più tardi, se mi ricordo come si fa, potremmo anche dargli uno squillo, volendo, si può fare.
1: Ci proviamo.
0: Le ringraziamo le radio partner.
1: Ma come no? Partiamo subito con Radio Saba Sound in DAB in tutto l'Abruzzo, quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz, Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM per le Valli Bergamasche, Mediaradio Castellano in AM sui 1098 e 711 kHz.
0: Va bene.
1: Ingarbugliato.
0: Va bene.
1: In tutto l'Abruzzo, Radio Diffusione Europea Trieste, Radio Bobs in streaming, radiobobs.ch. Non dimentichiamoci del sito.
0: Come no?
1: www.power927 in cifre.
0: È importante.
1: .eu e il numero WhatsApp 351 96 26 927.
0: Ma ragazzi, stasera c'è una novità assoluta.
1: L'app è funzionante, quella su Android.
0: Esatto, per cui potete scaricarla. Per farlo o andate sulla nostra pagina Facebook, ma comunque la cosa più semplice, andate sul Play Store ufficiale di Google, fate la ricerca Power 927, scrivete appunto Power 927 in cifre, tutto attaccato, ci trovate, scaricate l'app e potrete così ascoltarci con la massima qualità possibile.
1: Fedeli ascoltatori, se volete, visto che è l'ultima serata che andiamo in diretta, se volete mandarci anche un audio per augurare le buone vacanze,
0: sarà vagliato accuratamente.
1: Li mandiamo magari in onda.
2: Magari Luca ci manda un audio.
0: Luca, manda un audio.
1: Ma Luca sta mandando tante robe, ma è meglio non rispondere al momento.
0: Però potrebbe mandare un audio.
1: Potrebbe anche mandare
0: anche
1: un'altra
0: no,
1: roba,
0: dici?
1: Secondo me.
0: Vabbè, che ne dite? Partiamo con la puntata di questa sera, perché due ore di grande musica comunque ve le promettiamo e lo sapete. Che noi certe cose le manteniamo sempre. Sigla.
4: Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing. Night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927. The medium waves are back to life every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight. Go
3: on Di Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: qui stasera, o se ha abbassato la sedia o se ha alzato il microfono, non so, vabbè.
1: The ti Richie. Sei impicciolito tu.
0: Può essere, può essere. The Richie Family, I'll do my best for you, baby. Bellissimo questo pezzo, perché abbiamo scelto proprio questa canzone delle Richie Family per iniziare la nostra puntata questa sera? Perché il 4 luglio del 1947 nasceva il grandissimo produttore Jacques Morali. Jacques Morali, che è stato l'inventore dei Village People, che sappiamo essere uno dei gruppi più amati da Luca Marini. Ma ovviamente noi abbiamo voluto celebrare più che altro lui nel suo ruolo di produttore. C'è anche un'altra cosa che ci collega al brano successivo, perché le Richie Family sono state prodotte poi subito dopo da un certo
1: Mauro Malavasi.
0: Mauro Malavasi. Mi ricorda qualcosa Mauro Malavasi. Aspetta, ma che cosa aveva fatto lui di bello nella vita?
1: Molte cose. Cambiamenti.
0: Molte cose, esatto, molti change.
2: Tanti cambiamenti.
0: battute di altissimo livello questa sera.
2: Ci impegniamo.
0: E questa è la loro bellissima Honda.

0: Il primo dei due momenti respect della serata è per lui, Barry White, mancato il 4 luglio del 2003. Il pezzo che abbiamo in sottofondo, che abbiamo avuto anche una certa difficoltà a reperire, era I'll Do For You Anything You Want Me To. E l'album, che è lungo quanto il titolo della canzone, Just Another Way To Say I Love You, era il 1975.
1: Forse ce l'abbiamo messo perché c'ha 51 anni.
0: L'abbiamo messo proprio per quello. Effettivamente sì. Comunque possiamo dire che Barry White lo passiamo secondo me troppo poco, per quanto è grande, non solo dal punto di vista fisico.
1: Su questo sono d'accordo, a differenza di altre affermazioni.
0: Sì, sì, sì, sì. Scusami, mi dicevi che abbiamo una comunicazione urgente, sì, però sì, sì, possiamo agevolarla. Ah, ecco. Grazie, grazie. Ho riconosciuto la voce comunque.
1: Anch'io, anch'io.
0: Vabbè, sarà là che si sta strafogando di maialetti, ragazzo. E vabbè. Tempo da perdere in pernacchi anche per il buon Marini.
2: L'unico vocale del Marini.
0: No, ma ne arrivano altri secondo me. Sì.
1: Questa è una Giovanni e Diego Selection.
0: Una MJ Selection.
2: È andata così.
1: Congiunta.
2: È andata così.
0: E vabbè.

0: rigorosamente in vinile, uno dei tanti capolavori della coppia d'oro Quincy Jones e Michael Jackson, I Wanna Be Starting Something, che abbiamo ovviamente ascoltato in vinile per un motivo molto semplice, perché così vediamo quando la puntina si avvicina alla fine. Faccio fatica a sfumarla questa.
1: No, non la sfumi, non la sfumi. Avete notato quanti reel sui social da quando c'è il film di Michael?
0: Sì, è certo, è giusto. Adesso c'è un jingle bellissimo, posso agevolarlo?
1: Vai.
2: Power 927, Hot Summer.

ultimo mercoledì in diretta, quindi è arrivato il momento di ricaricare le batterie e raffreddare le valvole. Quindi a tutto lo staff di Power 927 e a tutti gli ascoltatori voglio dare il mio grandissimo augurio per le buone vacanze. Divertitevi, viaggiate, rilassatevi, ma non dimenticate la buona musica e soprattutto non dimenticate le onde medie. Ciao!

0: Beh, per il primo break italiano abbiamo scelto un gruppo notevole, i Mattia Bazar, che spesso tornano sulle nostre frequenze.
1: Abbiamo, parla per te.
0: Certo, abbiamo, io, plurale maiestatis, ah, ovviamente.
1: Lo so. L'hai visto, l'album si intitola Radio Maria.
0: No, no, l'album si intitola Berlino, Parigi, Londra e la canzone è Fantasia, non diciamo eresie, perché...

0: Beh, fuori onda mi sono preso la briga di andare a controllare quali canzoni fossero contenute in questo album del 1980 e qualcosa, perché purtroppo avevano una brutta abitudine in quegli anni lì di scrivere le date di pubblicazione così piccole e non ce la faccio più. 83, ok, ho verificato. L'album era ovviamente Jarro, conteneva tra l'altro la hit single Morning, che probabilmente ricorderete, ma anche Boogie Down, la meravigliosa I Will Be Here For You e Step by Step, che abbiamo ancora in sottofondo, Black and Blues, Trouble in Paradise. Cioè, praticamente questo è un disco e lo prendi, lo metti su e te lo ascolti tutto.
1: Di Boogie Down e Step by Step abbiamo fatto due dischi mix.
0: Ragazzo mio, non è che passiamo cose a caso noi, cioè le canzoni che noi trasmettiamo sono selezionatissime, non è che andiamo a prendere inflazionate o cosine che si possono ascoltare ovunque. Purtroppo roba penso... tipo, cioè, andiamo a mettere cos'è sta roba?
1: Ce l'ha chiesta un ascoltatore.
0: Ah, è una richiesta, vabbè, allora facciamo questo strappo alla regola, giusto perché è l'ultima diretta, però.
1: Luca, è tutta per te, grazie perché hai pensato a sto pezzo.
0: Se Luca, tu pensa alla sofferenza che ci stiamo qui a...
2: Ci hanno messo 5 minuti per scegliere
0: la più brutta, cioè la più brutta, la più...
1: No, perché cioè,
0: no, abbiamo pensato a quale poteva essere la più rappresentativa,
1: no, la più dispettosa. Pensavo di far
2: quella che ti dà più fastidio.
1: Quella che ti dava più fastidio.
0: Questa sul podio, sì, sì, sì.
1: E quindi, siccome devo dire, dà un po' fastidio anche a noi.
0: Ma parecchio.
1: Però, per dare più fastidio a te, siamo disposti.

0: Lo so, per tre. Hai ragione, Giovanni.
1: Poteva andare avanti così per tutta la sera, che andava bene.
0: Purtroppo sta finendo, porcaccia.
2: Questo molto 101.
0: Assolutamente, molto questo one infatti one. È il nostro spazio 101, like Tony Lee con Love So Deep. Tony Lee che purtroppo ci ha lasciato settimana scorsa, se non ricordo male, comunque una decina di giorni fa, e che quindi abbiamo scelto per il nostro momento 101 con questo pezzo del 1982. Due sono le canzoni alla fine che ricordiamo di questo interprete, una era Rich Up, ma noi siamo andati su qualcosa di un pochino meno inflazionato, un pochino più Luca Marini. Secondo me piacerebbe anche questa.
1: Luca. Sì, decisamente.
2: Questa sì,
1: però
2: questa,
1: no.
2: Sì, questa, sì.
1: Questa gli piace.
0: Occhio, perché questa c'ha un'intro strana, molto particolare, un po' schiaffo.
1: Te la lasciamo tutta.
0: Stephanie Mills, l'album Last Night. You Can Drum From a Love.

0: sì, lo so, quando comincia l'effetto frittura significa che ci avviciniamo all'etichetta, però poi, io faccio fatica a sfumarle queste canzoni qua.
1: È proprio l'ultima, non c'è più niente dopo.
0: Esatto, esatto. Di solito già le ultime dei vari dischi sono le più problematiche, le più dal punto di vista qualitativo. Sai perché? No, perché si stringe la traccia. Vabbè, se non entriamo nel tecnico, gira che non interessa a nessuno. Lei era Stephanie Mills. Altro pezzo notevole questo qua, Non ricordo di che anno fosse questo pezzo.
2: 1987.
0: Si faceva chiamare semplicemente Jelly Bean, ma noi lo sappiamo che lui era John Jelly Bean Benitez. Lo facciamo così saputi, guarda, è bellissimo. Solo qua su Power 927, The Real Thing.

0: Io spero che voi due non abbiate niente a che ridire sulla seconda scelta italiana della serata.
1: Assolutamente.
2: Quando è Battisti niente. Mai.
0: Bene,
2: quando
0: bene. Battisti mai. Questo era l'album You, Tu, Noi, Tutti del 1977. Da questo album furono estratti due singoli, Amarsi un po' e Sì, Viaggiare. Ma noi abbiamo scelto Neanche un minuto di non amore. Perché? Perché la chitarra che avete sentito, soprattutto nella solo iniziale, era di Ray Parker Jr.
1: E io ammetto la mia...
0: E lì pure.
1: Dicevo, ammetto la mia ignoranza che non sapevo questa cosa.
0: Ma quando tu vieni qui da noi hai sempre qualcosa da imparare.
1: Grazie.
0: Peccato che porti della roba improbabile, però
1: non
0: va bene.
1: Non è vero.
0: Va bene, questa non è una Luca Marini Selection, non lo può essere questa sera, ma è una Giovanni Selection forse?
1: Potrebbe, sì, ci sta tutta.
0: Pezzo questo richiesto dal capo, non potevamo certo esimerci dal passare quando questa mai. Canzone. Ashford & Simpson. Real Love, mi pare che fosse l'album, il 1986 l'anno di pubblicazione, e questa ovviamente Count Your Blessings.

0: con questo pezzo mi si è aperto un cassetto della memoria. Tra l'altro ricordo che i dischi della Capitol si sentivano proprio bene.
1: Sì, è vero.
0: Era una loro caratteristica.
1: È stato molto bene, sì.
0: Count your blessing, never forget. Valerie Simpson e Nicholas Ashford su Power 927. Ed ora continuiamo con questo livello che è altissimo, io ve lo devo dire.
1: Il Diego è impegnato.
2: Io sono impegnato.
0: Lo vedo, sta assimilando.
2: No,
0: sta assimilando.
2: Io sto assimilando. Intanto dobbiamo salutare Ascolti della Florida.
0: Ascolta, sei diventato quasi come SpongeBob, eh? Stai assorbendo.
2: Assorbo, assorbo. We want to say hello to Kenneth from Florida.
0: Eccolo là.
2: He's a friend of Giovanni.
0: Mm. È il mio gancio. È cousin, no?
2: No.

0: avrei voluto fare lo sborone e tentare un mixaggio in diretta, però no, non posso arrivare mai alle vette del nostro amico.
1: Non c'è Luca, e quindi
2: alle vette, cioè, è impigrito da mesi ormai.
0: Questo è vero. Quali vette? Non produce.
2: Produce. Cioè, produce
0: era one way, who's fooling who? E adesso faccio partire una canzone in una maniera che non facevo dal 1982, penso. Ascolta, che bello.

0: Cosa c'è, Diego? Ho fatto uno scherzo? Successo?
1: Non ti sentivo più.
0: Vabbè, ma quello è il cerume, non è che... Molto bene, molto bene. Questa era la prima meteora.
1: Sì, come no.
0: Eh no, è certo che era la mia meteora.
2: Allora, stasera meteore fate bene, per favore.
0: Sì,
2: eh?
0: Mi raccomando,
1: non c'è, Marini, possiamo anche farla.
0: Eh beh, certo,
1: no? Tranquillamente.
0: Professionale proprio.
1: Io, ok. Oh, è tornata la mia cuffia.
0: Beh, capisci? Allora... Cioè che non c'entravo nulla io.
1: No, e lo so, però siccome veniva, andava, Hai capito?
0: Lo sapevo. Beh, ragazzi, quanto ne ha bevuto di caffè?
2: Aspetta che guardiamo la bottiglia.
0: Parecchio.
1: Due dita. Per me è una roba.
2: Sono rimaste due dita nella bottiglia.
1: È una roba da dilettante. Un po' come la sambuca di stasera. Mi dà un dito? Sì, in verticale. Vabbè.
0: Comunque, complimenti per la scelta della meteora. Io apprezzo molto esteticamente moltissimo.
1: Esteticamente bellissima.
0: Ah, cioè, sì.
1: Possiamo dire che era una gagnocca?
0: Certo che possiamo.
1: Lo è. C'è già il nome del gruppo. Eight Wonder.
0: Lei era l'ottava meraviglia.
1: Eravamo nel 1980 quando vengono costituiti gli Eight Wonder, anche se fanno qualche pezzettino, hanno del debutto vero 1983.
0: Yes.
1: Con penso che proprio la prima fosse quella che abbiamo
0: ascoltato. Credo proprio di sì.
1: Fosse stata la prima, poi comincia il successo.
0: Stay with me,
1: esattamente. Comincia il successo, cominciano ad andare in giro, a farsi vedere pop britannico. E sfondano anche, perché parliamoci chiaro, l'abbiamo già detto che lei era gnocca.
0: Certo, è il motivo del successo del gruppo alla fine.
1: È il motivo del successo di Wonder, perché non è che avesse sta gran voce,
0: no.
1: Però la musica era piacevole, carina,
0: allegra,
1: non pretenziosa, magari fuori degli schemi. Lei comunque grande.
0: Sì, l'abbiamo già detto, però
1: grande gnocca.
0: Ah no, scusa,
1: grande istrionica, perché lei comincia addirittura a Hollywood a 4 anni. A 4 anni comincia a recitare con il grande Gatsby, non quello di DiCaprio, quello con Robert Redford.
0: Certo, abbiamo
1: un bel pochino indietro. Un dettaglio che mi è venuto in mente, che non avevo scritto magari nel post, non è la prima volta che l'andiamo a riprendere, perché ne parlammo direi anche in una rubrica delle colonne sonore.
0: Nelle colonne sonore.
1: Perché parlammo di The Absolute Beginner, dove lei con David Bowie, praticamente adolescente, credo avesse 15 anni, 16 anni, anche lì abbastanza gnocca, mi sembra di ricordare.
0: Mentre stava crescendo bene, non è che cantasse, ma
1: no,
0: non cantava,
1: però mi sembra di ricordare, ero andato a vedere qualcosa.
0: Forse era presente
1: prima,
0: nel video, no?
1: All'epoca 16 anni ed era protagonista nei panni di Suzette, quella che fa, no, canta invece. Canta mentre c'è un altro che è al piano, che adesso in questo momento non mi ricordo.
0: Sì, perché... l'Alzheimer si cura, adesso.
1: Senti, non è che posso ricordarmi le colonne sonore di 800 anni fa che abbiamo fatto per anni. Comunque diciamo che il loro successo si concentra in quel periodo, 82, 83, 85, andiamo da quelle parti. Piccolo aneddoto, ve la ricordate a Sanremo?
0: Cavolo, se ce la ricordiamo.
1: Sì, scesa la spallina, perché mi sembra di ricordare che fosse...
0: Che
1: bella gnocca.
2: Non me ne ero accorto.
0: La cosa che mi ha sempre incuriosito e mi sono sempre chiesto, vabbè, ma poi alla fine, cioè, no, si confonde un po' gli Eight Wonder e pezzi Kansas, si confondono, nel senso che uno non sarebbe esistito senza l'altra.
1: Assolutamente,
0: la formazione alla fine era lei, no?
1: Non mi ricordo nulla di fatto oltre da lei, cioè da quelli
0: che sono
1: del gruppo. Ma
0: non fu il fratello alla fine a scegliere, mi pare di sì, che ci fosse il fratello all'inizio che disse: senti, vieni qua che facciamo un gruppetto, come abbiamo fatto in molti da adolescenti, no?
1: Il successo lo fa con il prossimo pezzo, poi anche farlo partire così lo ascoltiamo subito, dove non mi ricordo se fosse stato prodotto o scritto dai Pet Shop Boys, e infatti le sonorità
0: sono quelle.
1: Sono quelle, decisamente. Quindi ricordo un po' Western Girl.
0: Ah, ma guarda, si potrebbe mixare tranquillamente.
1: Quindi oggi vogliamo la seconda, gli Eight Wonder, Pets and Curses, I'm Not Scared.

0: Beh, con la sua vocina da adolescente, quando buttava dentro anche qualche parola in francese, mi risultava particolarmente sexy, posso dirlo. Era lei, pezzi cassati insieme agli Hate Wonder con I'm Not Scared.
1: L'avevamo detto che era una bella gnocca?
0: Sì. Mi pare di sì, ma non sono certo.
1: No, perché forse era sfuggito.
2: Ho perso il conto.
0: Ah, ecco. Adesso c'è il fratello di Tom, eh?
1: Ok.
0: Ma dovevo fare la battuta, lo sai. Certo. Leo Sayer. Yippee!

0: beh, sono stato giustamente redarguito da Giovanni perché non ho spiegato qual è il motivo, diciamo, qual è la tecnica. Nel fuori onda, ma proprio detto, ma
1: non
0: perché
1: è vero,
0: non hai
1: vero, ma stai mentendo.
0: Tu eri concentrato. Lui
1: non è vero, sto ascoltando. Menti sapendo di mentire.
0: Alla Gregorie, comunque, il motivo per cui Leo Sayer raggiunge queste vette, diciamo, di acuto, un pochino Bee Gees style, è perché ci sono due ipotesi. Uno, soffriva d'orchite.
2: No, però, poverino.
0: Oppure indossava dell'intimo di due o tre taglie più piccole. Ecco, questo qua.
1: Sei contento adesso?
0: Soddisfatissimo. Oh. 927.

0: Dobbiamo intanto ringraziare.
1: Certo, ringraziamo
0: Carmine e Vincenzo che ci hanno omaggiato di questo liquore che io mi sto amabilmente sbevazzando, anche per stare un po' tranquillo stasera, perché c'è un po' di nervoso.
2: C'è una scimmia stasera.
3: C'è un po' di maretta su WhatsApp.
0: Adesso sistemo tutto. È tutto a posto, è tutto sotto controllo come sempre.
1: Sì.
0: Si è detto che pazzi cazzi.
1: Ciao.
0: Ok, a posto, tutto ok. Va bene.
1: Sì.
3: Facciamoci seri
1: perché adesso è il momento, purtroppo.
0: Momento respect, perché è una cosa fresca.
1: Sì, assolutamente.
0: Di 12 ore fa ci ha lasciato Victor Willis. Voi direte chi è? Era il fondatore dei Village People, che è morto ieri all'età di 74 anni. Non è dato a sapere di che cosa, però dicono malattia breve aggressiva, direi che
1: abbiamo già capito
3: quella che è,
0: cioè, abbiamo già detto tutto.
1: E allora omaggiamo
0: con questo
1: con un pezzo dei Village People, uno dei nostri preferiti dal repertorio.
0: Forse il preferito, direi.
1: 5 o'clock in the morning.

0: Beh, mi piacerebbe qualche volta trovarmi in diretta alle 5 del mattino e rendermi conto di quanto la città sia vuota, insomma, tutta un'atmosfera molto particolare, direi, così presto, no? It's 5 o'clock in the morning, the city's so empty. Che bello. Bello questo pezzo qua, meraviglioso. Ricordo che il lato B del 45 giri ospitava un'altra bella canzone, tutto sommato, dei Village People, che era Do You Wanna Spend the Night?
1: Yes.
0: Alla fine, guarda caso, sono proprio le due canzoni che ci piacciono
1: ma
0: di più.
1: Ma non a caso, prima ti ho detto mettiamo questa, perché ho avuto un lapsus, ti ricordi?
0: Hai avuto un lapsus?
1: Eh
0: certo.
1: È freudiano.
0: Ma qui siamo tre freudiani. Siamo tre gran freudiani.
1: Tre gran paraculi, va.
0: Adesso abbiamo Randy Crawford, pezzo immortale, Knocking on Heaven's Door.

0: questo lentaccio di Janet Jackson.
1: Che canzone da limone.
0: Ragazzi, il 5 luglio del 1986 l'album Control, dal quale abbiamo estratto Let's Wait a While, Janet Jackson raggiungeva la prima posizione della Top 200 del Peace and Tapes e lì ci permaneva per svariate settimane. Del resto questo fu il primo vero grande successo dal punto di vista commerciale di Janet Jackson, che dopo due album un pochino così da mezza classifica, vero, diciamo, per non essere troppo, insomma, troppo duri, no? Si rivolse a
2: Jimmy, qualcuno un po' più serio,
0: Jimmy James e Terry Lewis, che produssero quest'album qui, e con questo arrivarono a dei risultati incredibili. Cosa c'è? Cosa c'è? Mamma mia, ma sei veramente
2: non si può.
1: Tutta la curva.
0: Mi piacerebbe annunciare questo pezzo che abbiamo già in sottofondo come una Luca Marini Selection, invece è una Giovanni Selection.
2: Spero che a Luca gli piaccia. Secondo me gli piace.
0: A Luca, secondo me, può piacere, ma il resto, questo è uno dei pezzi che lui, secondo me, ama come genere.
2: Soprattutto il nome dell'artista.
0: George Pettus.
2: George Pettus.
0: Allora, per piacere,
2: Pettus.
0: Cioè, manca il titolare e tu vai a sfoderare queste schifezze.
2: Pettus.
0: Somebody used to know.

0: questa bisogna segnarsela, eh. Somebody used to know, questa va segnata.
1: Va io bene. Comunque le radio partner non le posso salutare perché le frequenze sono scritte in metri.
0: Certo.
1: Cioè, io se devo fare una cosa la devo fare bene, se non mi fate la traduzione in metri io non la faccio.
0: Certo. Mi piace. Ma no, ma quello che è giusto è giusto.
1: È giusto, no, giusto, è giusto.
2: Allora, poi lui è il capo, quindi giusto.
0: Poi il capo ha sempre ragione, ragazzi, ma certo, figlio.
3: Le signore ricevono. È amore o solo cattivo gusto? Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono. Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
8: Un po' diverso. 1, 2, 3, 4.

fugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927. This is a Lethal Media Production.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

detto che nessuno ha visto mai. Disse porto una friulana che ho incontrato nelle Hawaii. A questo punto lo spaccone che era stato zitto un po' disse allora scommettiamo che vi porto